Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, la vevina spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatand lessa sfuandrar ant il plümatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulessa nascher sot una meldrinsaina.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

0: las novitats ter RTR.
1: Bienji, e la sis, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. A quera vuol il Parlament questa giada examinar las mesiras da sparin che il Consiglio della città propona. Ed il concern Volkswagen planisesce da rilasciare fino a 15% a ses personal. Od stati aura da stat con fino a 30 in graz a quera. Auter kann gewand dus ons el Parlament a quera questa giada entra en el paket a sparn che il Consiglio della città propona. Le singulas mesiras tuan venir discutadas en una commission e per parte durant la debata da budget il dezember. Trander Auter prevesen las mesiras da stricciar las classes bilingues romances in el scelim superior. Plinavant doa dar pipau ca scoliaziuns dal bus de la citat ed es parcaris gratuits in la Obreau doan venir stricciats. An tot vuol la citat uscì a spargnar 16 milions francs. L'emprim paquet de spargn del Consell de la citat veva il Parlament refusà il 2024. La votaziun a Musté davart il Parc de Gius e Moviment naia betsch contrafatsch al dretsch. Quai ha decis la drecira superiura, sco la Vishnanka da Musté scriva in sia comunicazione. Il mars beven las votantas e les votants approva il project sin la Real Fontauna. Per quai che la votazione a contenì il contract a drec da construzione et in empresta 1,75 milions francs, a ella tenorils recurrenz viola il principi constitutional dall'unità della materia. Tenor la drecira superiura, na saia quae dentant becsta il cas, per quae che les duas domondes saien material main coliades e servien alla medema fina mira. Cunter la decisiun de la drecira superiura, pon las partides anc far recurs. Il concern tudest d'autos Volkswagen ha annunziat a stricciar ils proxims ons ulteriores 50 mili plazes. Ansemen, cum mesiras a sparen che il concern veva già annunzia avant dus ons, planisesce a VW uscì ad astriciar finat 100.000 plazes sin l'entir mund. Quai mund a avar 15% l'entir personal. Con quest pasto è la facente venir sanada e preparada per l'avenir. Tra il concern tucen in tut 10 marcas d'autos, sper VW, in quai tranter auter Audi, Porsche e Seat. In aeroplan della Swiss, che era sinviadi da Turic a New York, a Irsaira stui farin atterrament d'urgenza in el Canada. Ragion per quai saia sta in passagier, cae agi problems medicinals. Il passagier saia in el Canada venis urda in cira medicinala, sco la Swiss agic, sin du monda dell'agentura de novitats Kisten STA. Su Enterlinkap aia l'aeroplan con passa 200 passagiers continuas es viadi a New York. E nos veninter els resultats dal Balapé. En il rom della Super League ha il FC Basilea pers contro Sion con 1-2. Plinavant ha Servet pers contro Lugano con 0-1. E tar il hockey sin glatsch. Per il campion svizzer Fribourg ha la stagione cominza con insuccess. En l'emprim giu della Champions Hockey League han els batti il campion austriac Graz con 4-2. Per las ulteriores duas equipes svizzeres comienza la Champions Hockey League questa sera. Il club de hockey de Tavao vinga a giugar a casa contra els norvegiais da Storhamar. Ginevra Servet, medema main a casa, contra els Eisbären Berlin.
2: La meteo.
1: Od stati aura da stat con Blair Soleil e Strus Nivels. A quera arriva la temperatura fino a 31 graz, en l'engiadina auta fino a 24 graz.
2: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR brand.
4: Nuliamo dal tot brand. Al prim dovemo un caffè. Mes nom, Livio Fofa. Zadjuvi un bon di.
3: RTR.
5: Credibel.

In Germania occupa per il momento la domanda si se può veramente mostrare per democrazia per un festival da musica. Ed è vendere manura a 4 di settembre, la 6 di novembre, già visto un bundi iscocipara, non è qui in Germania più del tutto possibile. Questa fin demna alle, appunto in Germania sul Hockenheim Ring, nulla una quarta d'autos, di per sé un festival da musica e da trattenimento di bled da pisco musica, quel festival si nomina Festival Glücksgefühle. 200.000 persone saranno dalla partita. Una band ci des nida annunziata e ci darà il programma, non suonerà però, nempe Alfa. Alfa Will, qui con un dell'organo sits, Big in Japan. Japan. Perciò non è Alfa Will dalla partita, al Chantadur, Marian Gold ha tabellato per l'ultimo concerto in palco di una Kunter la Dretta, also in Germania concreta manch Kunter l'AfD, e per la democrazia. E as organizzatori del festival hanno detto che il festival sa è apolitic, also c'è non vogliono, ci viene dat tras parole politiche sul palco, che la lascia dominare la musica. Qua invece un altro musicista ci suona era questo festival in Pain Ater, Campino di Totenhosen, ha per esempio mania cioè questa è una decisione assurda e la band Calcio Candela annuncia che ossa che c'è es saendo la partita in sonda e non sanno come ci va o nulla per vedere che non sono nulla del tutto contento con gli organizzatori cioè e loro vanno pur rezzo sul palco e annunceranno loro la fitch da dat fuck nazis un festival da musica senza politica. Quai potesse divenire in Germania a Movaira da Daz. Ma in da Daz venio sopra nu. E nu design sci ad Alphaville, qui con un de lor ulteriors grand hits, Forever Young.

Gracie Abrams, that's so true. Per las lingias grossas de questa benura, pisere una decisión politica quaira, un grand concern d'autos tu daisch e balapé. As details, enti las noitats, las seis e mezz. In bun 3 minuti e mezz. Comenzava anche giovedì.

0: Ins con WhatsApp, qui è però RTR WhatsApp, c'hai gira, guai, dal Daini Ossa, la moitazza, la sesimez con Maria Fieli.
1: Auter kan gavant dus ons el Parlament acquira questa giada entra en el pacchetto a Spargn che il Consiglio della città propone. Le singole misure stuan venir discutadas en una commissione e per parte durante la debata da budget il dezember. In tot vuol la città spargnar con le misure 16 milioni francs. Era il concern tudesch d'autos Volkswagen vuol spargnar ed ha annunziat a stricciar ils proxims ons ulteriores 50 mili plazzes. Insieme con mesiras da spargn che il concern aveva già annunziato avant dus ons, planisesch a VW uscia da stricciar fino a 100 mili plazzes in l'entir mund. Quai munta avar 15% dell'entir personal. En il rom della Super League al FC Basilea pers contro Sio con in a dus. Servet ha perso contro Lugano con nulla ad in.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Jetzt nirei der Chania da Sua idal Pucciadi da Lemna cum Blair Sulai botten in Junus Nüvlas ja punto Ortwart Chat per da Quist Tempa Quaira da Rai Amonia da Sur 30 Graz, circa 31 Graz, Sur Isot Selva 29 Graz, fin 28 Graz, da Oz in Engiadina Bassa, in Sur 6 fin 27 Graz, ieri in Engiadinata, ater sons da Quist Temp cum Einzio Nio da Gelara Slice in Engiadinata, Oz da Ela era Amonia da 24 Graz. E allora, Chantenier, il primo caffè, o coffussi, na, un po' in bot, il stesso, però nu vai per vin.
4: Non sono ernio quel del vin. Klaus Thaler.
0: Buono, una Freida Klaus Thaler. Ma però nu vai, oz appunto, per vin, non si domanda in ci vai, va, insomma, a mo vin.
5: C'è un conto plus forse, in qualche sesso un po' più insieme, una gauda in BMW, con una buona portalata, sì.
0: La vendemmia della Sua è cominciata, questa fin demna la festa da vin a Maiavilla, per cui non domanda ci baiva a mo vin, per c'hai, e per c'hai non vini più, ma vin, non do lì, 50 plus, per cui un viva, sin questa 50 plus, e naturalmente tutti, buon dì.
2: Da luz.
0: Nous apportons bien de quest vendredi, aussi con Dermot Kennedy. Quoi d'era Dermot Kennedy, ma alvegna moneta. Ai ai ai, e nessun tema. Io non ha amotini vin, bebler caffè. Ossa vignal, e quest'è ad, tal lasciar completo.

0: Stasera, scena da musica da Sonto Tanto, Jennifer Rush con Destiny, qui però RTR in 19 minuti e la 7. Persönlich ist es venerdì 4. September per Atras Simplemeins. Al secondo di dalla ciacciata grigiuna, la finale manch comincia la ciaccia e da più dalla ciaccia dai l'orer oz dolla sets, qui a pro RTR, naturalmente ci da quiston a salut da ciaccia e sinquens da dir saira sulla premiera ciutaini e l'oreno in pain dolla sets. Ma ossa vai per la ciaccia, ma nulla per la ciacciata, di per sé per la ciaccia bassa.
1: RTR Impuls.
0: Quis dit, cun istorias da ciaccia da Benedetto Vigne.
2: A ciaccia geva barbatona, adina insieme con ses frar Florin, a ciaccia bassa. Els lavoravan omadus en la hotelleria, en chasas da noblezza e ricciuns. L'insco prim camerier, l'autersco chef concierge. L'october tornavani dalla stagion en avosan il Picenvich alpin, abitavan en il strec, ma ospitaivel niu da lur chasa paterna, ensemen cun la famiglia quinada. Parents cals steven fermamain a cor, ma en il ciao aveveni in unic patrac, las lieurs. E qua ciaminavan ils dus la da mangia avant l'alva, singive lur buis marca sauer, buis dublas caliber sedes. Disats a la mandura de hotels da vaglia, eren els vestits impecablamein en fiuter vert scir. Diana, la deessa de la ciaccia, aves frangi plajairun dels vesair. Ebe cemblidain, sperels trotava la lora, lur ciauneta da lieurs, razza luzerner lauf hund. Adina allegra e viscla, leda d'esser finalmein libra. Perce il resch dalon era la dina en ciadaina. Ils disciauts avant chasa, las noz en stala, dan virn, dan or in qual spasseggiada, di e noc, en il ciaut dal bescham dal quina. Ma la stat, curca la sterlamenta era si montogna, giageva l'ora, savent sul suletta, en se spau per neu de strom. Da quel zons, na discuriva anche na gin da tortura da tirs. Tut mo per via della ciaccia, la ciaccia da barba tona, e da barba Florin.
3: Ai,

0: dal duo inglese Super High. Qui a Pro RTR, a proprio Super High, una super ata pression ata eine er nu patria praticamente tutta la sta in de sta una sta incredibile e la vai un mon prolungazione fino al mai mercoledì resti più o mein quist time actual i per vida quist bellissima sta io la vendemmia er cominza quiston blarun più bot er il signorade sono giorni del clearless us i domani allora under la quista findemna dal resto era molto la festa da vin a Maya Villa. E per qua è la nostra domanda dall'imna da ci far con vin. Al vin va in giovane potes nempenir fenomenal e li stess al consum da vin quel se redua on per on. Per qua è la nostra domanda dall'imna ci baivamo vin per ciai i procianunas occasions.
1: Io hai febo gem vin so tot vin italian.
2: De? Dino puspoi? Sco aperitif, in bienvin alf, e dinas cei, flot, de?
3: Ah, ja, bevel schon in glas vin, mi citon, trin bien da mangiar, e in glas vin, cei, tip top.
4: Si, e bai vin, e bai fientum il vin, tantar anche una buona china, e sunera in til amis del vin di Engedina Bassa, e hai ei out, per una buona occasion, al dret me il vin, la dretta compagnia, es perfect.
5: Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, schenk dir ein.
6: Drinne bunne China, schon zweine gar China, nie so entre mir sind Glas Wein de la Squatter, nie de Chico Aperitif. Ja. Im die de Kaul, qui bia laure, kin se es interesse. Ja, por presentat temps und zemmen, bei bin sind Glas Wein.
7: Ich kann schon, kellons, bei Zakuekren, bun Glas Wein.
1: Per esempio, io vengo insieme con gli altri, con gli altri, con gli altri, con l'ambiente, con la città.
2: Per l'ambiente, soprattutto con gli amici insieme, in una sera, in Apero, in questo momento, non è che per sul, con un codice, con un cortino, in una bella sera, poi con un glas vino.
8: Orda motegus da sanadac vagi da calar cun vegn. A prima senza setz fitch gugent ang il vegn, ja?
9: Io setz baibelos negin alcohol. Denton dat je novs vegn senza alcohol. Letzze krechens tje gewend in a pia pi fitch. La societat e krechon cas giovens baibel pia pi pao. Letzze krechon la baia.
6: La giuventena baibel pia pi pao vin. Ja, so nusos in nosa giuventena in familia baibel struz vin pli. Ja, piuttosto la nostra generazione, ja.
2: Forse in te la nostra generazione, also bos giovens da tot, in te quels, ja. C'è un conto plus, forse, in quel che sei un po' più insieme, una gauda in via in vin, con una buona petalata, ja.
10: E non paif mai vin.
11: E non sono ernio quel del vin.
9: Bicce ple, andrei a via, sciambo via.
4: Io bevo il vino sotto con i miei partenari, c'è la fine di anno in una buona bottiglia di vino, perché è un ammiratore di buoni vini e di un gran cielo di vino. Adesso hai approfittato qua.
12: Io preferisco il Alf, ne vedo con una certa figlia di una volta, Alf Miller.
0: Allora diciamo, viva Donta per vino, e si forza un po' in bot in 6 minuti, e si la set. Se lasciai un'ora in caffè.

0: las novitats ter RTR.
1: Bienji, il set, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. A quera vuole il Parlament questa giada examinar las mesiras da sparen che il cusè della città propone. Ed il concern Volkswagen planisesce da rilasciare fino a 15% ses personal. Ot stati aura da stat con fine 31 graz a quera. Auter kann gewand dus ons, el Parlament acquira questa giada entra en el paket a sparen, che il Cusseil de la Citat propone. La singulas mesiras doan venir discutadas en una commission e per part durant la debatta da budget il december. Per spargna en tut 16 milions francs, doai dar pass a 70 differentes mesiras. Konkret doan tranter auter venir stricadas las classes bilingues romances sen il Schalim superior. Plin avant, tu hai erdar pipaucas colliaziuns dal bus de la citat ed ets parcadis gratuits in la obre au, tu hai venir stricats. L'emprim paquet a sparin dal cusseil de la citat veva il Parlament refusà il 2024. La votaziun a Mustè davart il Parc de Gius e Moviment naia bec contrafaccia al dretsch. Quai ha decis la drecire superiura, scola vishnanca da Mustè scrive in sia comunicazion. Il mars veven las votantas e les votants approva il projekt sin la Real Fontauna. Per quai che la votaziun a contenì il contract da drecce de construcțiun, et in empresta 1,75 milions francs, a ella tenores recurrenz viola il principi constituțional dall'unitat della materia. Tenor la drecire superiura, na saia quadentant becsta il cas, per quai che las duas domondes saien material main goliades e servien alla medema fina mira. Contra la decisione della drecire superiura, pon las partires anche far recurs. Il concern tudesch d'autos, Volkswagen, ha annunziato a stricciare ils proximes ons ulteriores 50.000 plazzes. Ansemen con mesiras a sparen che il concern aveva già annunziato avant 2 ons, planisesch a VW uscia da stricciare fino a 100.000 plazzes in l'entir mund. Quai munta avar 15% dell'entir personal. Con quest pass tu hai la facente venir sanada e preparada per l'avenir. Dar il concern tucen in tut 10 marcas d'autos, sper VW in quattrander auter Audi, Porsche e Seat. In aeroplan della Swiss, che era inviati da Turic a New York, a Iersaira a stui fare un atterrament d'urgenza in el Canada. Ragion per quai sai a sta in passagier, che agi problems medicinals. Il passagier saia in Canada veni surda in cira medicinala, scola Swiss agic sin du monda dell'agentura de novitats chisten STA. Su Enterlin Cap aia l'aeroplan cum passa 200 passagiers continuas es viadi a New York. E nus veninter es resultats tal balapè. En el rom della Super League ha il FC Basilea pers contra Sio con 1-2. Plin avant a Servet pers contra Lugano con 0-1. E tar il hockey sin glatsch. Per il campion svizzer Fribourg ha la stagion comenzà con insuccess. En den prim giu della Champions Hockey League an els batti il campion austriac Graz con 4-2. Per las ulteriores duas equipes svizzeres comenza la Champions Hockey League questa saira. Il club da hockey da Tavao vinga a giugar a Chasa contra les norvegiais da Storhamar. Ginevra Servet, medema maina Chasa, contra les Eisbären Berlin.
2: La meteo.
1: Ozzate aura da stat con Blair Soleil e Strusch Nivels. A quera arriva la temperatura fino a 31 graz, en la surselva fino a 28 graz, at en l'engiadina auta fino a 24 graz.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In die Stadt Lasset i quater. In questo di del 4 de settembre spetten Blairs Blaintention Oz Communication MP al giudice sia sentenza in connex con la tragedia da Bondo. I scos in spinas non staran be las 5 personas accusadas. La sentenza vegn perseguitada ferm da blers presidents e presidentes da comun. Chai citas occupa. Quai nos tema in bun 7 minuts. Cun RTR bain informats e cun bler gelang direcțiun findemna. Mes nom li vofa zadiujun bundi.
2: RTR. Danus per vus.

0: Oz es un di chi podes müder vitas. Venderdi as 4 de settembre, la 7 i duders a giavisch un bundi. Oz vin nempe publiciada la sentenza in connex sulla tragedia a Bondo, in giuccia 8 personas sun mortas. Una delas 5 personas accusadas in quel connex, si ci destata vont judisch, din quart in engiadinata, es la consigliera nazionale Anna Giacometti, ci dera la presidenta comunale della Bergiaglia, curci desnia la catastrofa. E per quai, citan ossa erblers presidenzi, presidenz de comun, be bonder ot scocial judisch decida. Per vi, c'è differentes personas, c'è un iscit una post sum per schwas, c'è scia Anna Giacometti ven sentenziada ot, si füssi in avenir più grev, da chatteram o personas ci mettono a disposizione per da quest posts. Da quel avvisa si mince cas la presidente del comune de Scuol, Aita Zanetti.
1: Persone si mettono a disposizione in quelle commissioni che valutano il privo, facendo ampissessero, eccetera, per in avvenire.
0: Simil vezza quai René Eppel, presidente del comune de Musté, e la presidente de Puntrosigna, Nora Saraz-Cazzin. C'hai fes ella, scia Anna Giacometti, ni sentenziata?
2: C'è in mince caso il discorso con i nostri esperti, già c'è se c'è un svenza differente sendas, ci sono erzo a sorveglianza, e studiess, ci des de pilier mesures, ci des de serrer sendas, ci des de nir attivo, c'è ce potenza fer.
3: In miras forza un intec, a un ple dettagliato se su, aber quai fons de principi sono, aber tot so ins mai evitani.
0: La sentenza in connex con la tragedia Bondo potes avere conseguenze erzo l'avenir de docuper as differenz uffizis e posts. In pa dollars nova, zavo mesi, ven spetada quella sentenza. Cocel Verdict de l'UDGS, Clerce nos attenia in sul courant qui a pro RTR, anti il radio, questa sera anti il telesguard o cura ed in giuccio volout su rtr.ch.

0: Namika, je ne parle pas français, per giovigere un bonjour, basti, però, amoi, des las 7:22, vendredi, benuras, 4 da settembre, segons di dalla ciaciata grigiuna. Iuno cela, ciaciadra, dormerà oz, schon un pa più lunch.
1: Per vous, al puls della ciaccia.
0: Co, dormerà più lunch, schon al secondo di de ciaccia. I da ciaciaders ci han schon al prüm di fat taunt butin, ci bastes per imper ons ciaccia. Per exempel in Sursis.
2: Io solidare dem coleg da meno da faccio sempre gli examen da ciaccia che fis urban colp ci gi nara clecios da segatar cater tox cer o devo dire in cer va tre svaces. Io gratulare del da sentir cor a divisire anche una bella ciaccia del.
0: Ai, sì, a Mario De Vonas, gratula ersaira pro salut da ciaccia a Durman Kolb, ci ha di mena sietà a quattro cerfs in a terra laurada, sarà qua in stat. Ciarn varale mincicas a bot pes prossim sons, ad onta sin ciarn sul vagina, speculation io blers nulla ciacciaders, ci a un però parantella ci va a ciaccia. Un de quesi ser bischion capaul da Lumbrain.
3: Forse vengono lui a intoccarn.
0: in so già domandar
3: in so domandar forse cro di e giusti c'è alla parentela
0: ai c'è c'è quella già vius vegn a cumplì per la parentela da Durban Kolb non sto in mince casa fare in giun spises quest'on quella si è tasca genuto di quattro cers qua in pertuns della premiera da saluts da ciaccia da dir saira. Ienz da più da quella storias er quista saira. La ciacciata va in giongisesco un RTR, vuol dire buona atmosfera, mince saira in las giovanas da ciaccia, cus saluts da ciaccia, tanto las 9 e las 10, al più grand album da fotografie da ciaccia, con vossas fotografie in RTR.ch, e Claire, ci avu podaut er oz annunzer al butin, alas 10 e mezz. Adonta, al butin. Non è il più importante.
4: Ma c'è tutti, arriva a casa fresca di sangue e un bocca di luce a tutti e io dai la casa grigiona.
0: In bocca di luce?

0: David Guetta insieme con One Republic e I Don't Wanna Wait. E non stanno più spetter sulle più importanti novità di questa banura. Maria Fieli è sempre qui. Ciao da Danov.
1: Auter cancavant 12 ons, il Parlamento acquira questa giada entra nel pacchetto Sparing che il Consiglio della città propone. Le singole mesure stanno venir discutadas in una commissione e per parte durante la debata da budget il dezember. In tutto vuole la città spargnare con le mesure 16 milioni di francs. Era il concern Volkswagen vuole spargnare ed ha annunciato di stricciare il prossimo ons ulteriore 50.000 plazze. Insieme con mesure di spargn che il concern aveva già annunciato avant 12 ons, planisce VW uscire da stricciare fino a 100.000 plazze in l'entir mund. Quai mund avar 15% dell'entir personal. En il rom della Super League ha il FC Basilea pers contro Sio con 1-2. Servet ha pers contro Lugano con 0-1.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ciaccia oz con ciaccia da bogno o bikini da nempe bler sulai botni in giunos nuvles ed sarà ordvart ciac per quist temp da lon. A quaira sul passerà al termometro uniada a 30 gradi da circa 31 gradi schlue bot da per tot oz in grigion tanto 27 e da maniv da 30 gradi be in engiadinata la sarai oz intuarn 24 gradi. E al dai quist di da bellezza.
2: Vias e traffic.
0: Antil tunnel Landquart Gocna esi da far quint cun impediments da traffic i quai antin totles duas direcziuns quai per vid un auto ci ha una panna. Fat attenzion e buon viadi. Ciaccia, grand tema quis dits pro RTR a propos ciaccia podaut ir ercevun unescet ciaccia o ciaccia ma nulla sunt cierfs che moci so cevriuls din per se a ciaccia da bons. Butin plü o main garantì e senza stuvair ciaminer uras per la contrada in tuarm be fin pro telefon staut ciaminer. I lai lora metterain del numer 0800 20 25 30, ma vuotum un pa in temp in 4 minuti cerciaini d'un cinci o ozzi ci sa forse sprossum ziz al kikari ses e con quai bundi i yepa
4: 1, 2, 3 un passito

L'istess che vuol nom Maria, Ricky o Martin. Noi on in giuna rola nuccia cian simplemente di cinci o a otzi. Ci sa forza sprossam zit al kickeri ses in sembel con nu forza ci funziona. E queste ada col jackpot in taunt implica un 180 bons. Zannunziai ossa. L'istess appunto che vuol nom, l'istess che vuol cian juane ada o che vuol essere propri proorni ada da la prima ada da or con nu it alla ciaccia des bons. 0800 20 25 30 al numero da telefono e tot c'hai fai loro insembel. E non è sgrif. 0800 20 25

0: Ei, adonta, cha ses di, ses grondi da fortuna es pur dumaun, aller oztini fortuna i joara, cun nu ozzi ci sa colönch eras prossims dits al Kikeri Sis.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentada folk, vossa buttia del vich en la regiun.
0: Sepp Corai da Senz es nos candidat oz. Bundi, Sarzep.
3: Bundi, Sarnidio.
0: E Sarzep, Jana dit, ses di da fortuna es in se però pur dumaun, per vide che quai sarà un des punts culminons da l'on, si se può dire, che c'è il quint che ce potrà far dumaun.
3: Da me un vaio giù clit, quai survegno un bigliet, cusai giù a Kilosberg swinget, quai è mi mai mince season, ai proprio super plesare vaio.
0: Also, idesio da Savair, quelle splazze sono relativamente limitate, se credi vanno behind per 4 mili, oder count?
3: No, 10 mili.
0: Ah, 10 mili.
3: 10 mili, ma si impetta che le federali hanno 54, 55 mili, e qui sono fitch fitch packs.
0: Precis, e c'è idesio è speciale nel Kilchberg, è che questo biglietto lo puoi comprare e se sto scognire in vita, o?
3: È che è effettivo. Quei club servegno quei, e io sono il club da Flemma, va giù il Ciul, cioè, gli ha fatto un po' ciaccia, e di quel stavambos, che in percrex, l'uani, il resto non sul mio cazzo. No, io ho proprio rompono saiz.
0: Oh, qua è crai, naturalmente, quasi anche fici esclusivi, appunto, una da Las Festas da Lotta, per Blerzi, la io, bottom up importante scuola federale, per vide cialese, appunto, B, mincia Seasons. Ci è il favorit per El?
3: Io sto sul giro Armon, nusco grisonese, col recci. Ah, ma io sono greci, lei. Studo manne e un che uaber. Non sto niente con Armon, no. Ma lei c'è calfa.
0: Armon o schlu?
3: Lei è impero. Lei è impero, lei è Moser Company.
0: Moser, ma allora era di questa della nord orientale, so? So, Schlegel. Yeah. E allora la metto c'è Giga.
3: Io. Ah, letto, io ho un tic tempo per il quale ha fatto un tiro, sta al museo fa. Ah, però sta su un essere scheo.
0: I digiunio con quale in pain con Christian Stucchi, quel della IOR, lunch ferì e sni alla festa federale e hai loro guadagnà, oh?
3: Exact.
0: Basta, o se ci tieni c'è El Gudonia Air, però nu non sto però fare un corso in Viberhock, di per sé semplicemente rispondere corretto nulla, ha?
3: Camerainza, forse torni precis.
0: Flom, no, io non so, Angela, sport da lotta, interesse era te?
4: Vedi proprio.
0: Nulla. Ok, what? Però, chi che risei, Sean?
4: Naturalmente.
0: Angela.
3: Bien di, Angela.
4: Bien di.
0: Angela è qui e d'umbra per nu as punkts. Sarzep? E allora adesso è il guat, ha? Il pront?
3: Gesù pront.
0: Guat! Questa findemna è la festa da vin a Majavilla.
3: Sì. Yeah.
4: Corretto.
0: La spendicolare sgrigione sono trasportata questa sta da più jazz come la sta passata.
3: Sì. Yeah.
4: Corretto.
0: In Svizzera hai dato quest'on una raccolta da record mai l'intera, truffles.
3: No.
4: Corretto.
0: Mince Svizzera in Svizzera mangi in media circa 11 kg mai l'intera, truffles l'on.
3: Yeah.
0: Al concern d'autos VW reduce ses personal per bun 50 mili plazza des prossims ons.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al sitz principal da VW es a Stuttgart.
3: Na.
4: Correct.
0: La chantadura americana Beyoncé festeggia oggi 75 anniversari.
3: Yeah.
4: Feliu.

0: proa da metter in sembel, 25,6 liters vin l'on. Avant 5 anni daremo 32 liters e dal 1994, also avant 20 anni. 30 bot. Bot 30 anni. Passa 30 anni. Daremo 54 liters. Also qua è ridotto per la metà.
1: Oui,
0: oui. E io non sapevo proprio nulla, cioè, un ci va al Kilchberg telefona e per quale quelle domande relativamente banali per lui, però tutto il resto è da Angela.
2: Io ho detto di bie. Mi rendo per qua, cioè, quando stavo in media, ma in una persona svizzera, in 10 kg mi ben 40 giunto che ci conta. Kilograms truffels l'on lu la cantadura americana Beyoncé festival shots bidel si attonto chunavel e il curante chunavel Kilchberg è proprio la sede principale della fabbrica de cioccolata Lindt und Sprüngli. Nos vai infatti in dispretensions och correctes cordiale gratulazione.
0: Super, Sepp.
1: Grazie.
0: Ich hätte schon neue Weiner in Lünders di e hai forza ci basta era mal tempo de dir svelta mo compra un pa cioccolata.
1: Ah, in quale salura, hai tip top.
0: Bella donna, io.
1: Hai, genau.
0: Zadal dain in Lünders di?
1: In quel caso, Vigenze, qua, ha?
0: Bun, e allora mi allegri, e già vi ho domani un bellissimo di, che non bluderà mai più, per la lotta del Kilchberg, e insomma, una bella fin d'emna. Arrivair, Sir Sepp.
1: Grazie, Fitz, arrivair.
3: Il Kikerisis.
4: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich. In la regione.
0: E dal resto. Al 45 aval da Beyoncé, una delle cantature con il più grande successo degli ultimi decenni, se c'è un po' da dire, sarà allora la mania da tema. Intorno alla sotto, invece, oggi qui è però RTR.

0: con Ti amo. Marco, co ta plaja questa musica?
1: Pella de me è una della grandius.
0: Grazie, Ficides. 9 minuti dalla dottura, i tempi per buona luna e per quella pisera. Oz, nos, dirzun, Marco. Buondì, Marco.
1: Bienvenuti, Livio.
0: Marco, curciao da ricevere con te, eh? Tu già dici dotto ons, e allora darò il venerdì al più bel di dell'emna, per vederci la fin d'emna, darò davanti, c'hai plans tu per questa fin d'emna?
1: Quella fin d'emna va in usfiesta da quartier con tutti i vicini.
0: E c'è vuol dire festa da quartier per voi, so, se vai ora su in via, se mangia, se baiva storn, o da cosa c'è qua?
1: Oh, buon grado, ma noi siamo poi in tutti i vicini, minchia nada prendere con noi se so ci sei.
0: Eh?
1: Sind du bei uns in den Grand Prau, in den Parkadi?
0: Parkadi oder Prau?
1: Ja, ja, da bist du, das ist die Kombinau. Da hat den Grill, wenn sie den Kusch einchen, können sie einchen bei ihnen Legionje.
0: E allora?
1: Mit dem feinen Salat, bringen Kuhn, ein paar Tag und Schelze.
0: Grandios. Also fangen wir schon das Spiel Blair sonst?
1: Kuss als ein Kuhn, können sie wieder.
0: Il Prüm ist ein grand Success?
1: Ja, du hast auch Zigarin, das ist ein Biamäher, aber Uhren. Also ich halte mal in der Serbla.
0: Marco, grandes Thema per Moment. La ciaciata grigiuna. C'è relazione stu con la ciaccia?
1: Ja, io vai massa, non sono già in der massa, parenz da mai, che vanno a caccia. Che ho in usa tenua e io aul.
0: E allora dai mi c'è tanto in toc.
1: Ja, ja.
0: A gente lo gina?
1: Ja, qui vasce per pfefferni. Dich, oi lue bien. Qui è fit speziale, aber hier bien.
0: E protai, crash, la tu potessi erta mettere la wanda dir nia da ciaccia?
1: No. Constallo ti assi, prenderò una. Qui non avrò mai. Stai di ne marane ven.
0: Poi già lascia fare a scolex. Tu già son vis, as ma dita vant, er.
1: De, ir vaggio la cajun. De din, bien collega da luz. Cassetau. Io credo che era in Cavriera, ma sono bossi dirs.
0: Also, a casa, Marco, se ci avrò, scorsi sono grandi, non venni cerfs.
1: No, no, no.
0: Don sas, eh?
1: Yeah.
0: Ok, Marco, e allora, forse vogliamo già vedere anche tutte le cacciaders?
1: Io già credo che non si vede, oggi già vedere a tutte le cacciadure, a tutte le cacciadure, in B, nievgi di caccia, a speranza in qualinde dels, oggi la cacciun, da puspa in i, da la stia seta, la prima selvagina oggi.
0: Bon, e allora Giovanni, noi design in Engiadini Valmestair un bellissimo plat per giovire una bella ciaccia. Sai c'è?
1: Poco ci luv. C'è se qua.
0: Bot. Oso tank la monia. Boc in bocat luv.
1: Bocat luv.
0: Da rasa qua in Zurselva per vedere c'è Romaunch es Romaunch.
1: Exact.
0: Grazie Fitch. Marco, bellissima fin demna. Bella party. Eh? Ed in lundus di Abanura dal Daniel ora c'è da più dettagli, forse dalla parte, e io spero che tu non esci ora là a Modena Stuarna.
1: No, no.
0: Grazie Marco.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, ielas otsch, miu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. A cui era vuol il Parlament questa giada examinar las mesiras da spargn che il Cussel della Cittat propona. Er il concern Volkswagen planisesce da rilasciar fino a 15% ses personal. Ot stati aura da stat con fino a 31 graz a Quira. Auter canca vant dus ons, il Parlament a Quira questa giada entra en il pacchetto Spargn che il Cussel della Cittat propone. La singula mesira sta in venir discutata in una commissione e per parte durante la debata da budget il dezember. Per spargnare in tutti 16 milioni di francs, tu hai dar passo a 70 differenti mesire. Concret, tu hai entrato a outer venir stricciate le classi bilingue romance in il Shalim Superior. Prin avant, tu hai erdar pipauche scoriazioni dal bus della città e il sparcaris gratuiti in la Obreau, tu hai venir stricciate. L'imprim pacchetto Spargn del Cussel della Cittat aveva il Parlamento refusato il 2024. La votazione a Mustè davart il Parc de Gius e Movimento naia bec contrafaccia al Drec. Quai ha deciso la Drecira Superiura scola Vishnanka da Mustè scrive in sia comunicazione. Il Mars aveva las votantes e les votants approva il proiect in la Real Fontauna. Per qualche la votazione a contenì il contratto dretch da construzione et in empresta 1,75 milioni di francs, a ella tenor ils recurrenz viola il principi dell'unità della materia. Tenor la drecira superiura na sae quae tentant bec sta il cas, per qualche las duas tumondes sain material mancoliades e servien alla medema fina mira. Contra la decisione della drecira superiura pon las partides anc far recurs. Il concern tudest Volkswagen ha annunciato a stricciare il prossimo ons ulteriores 50 mili plazzes. Insieme con mesiras da sparen che il concern aveva già annunciato avant dus ons, planisesce VW uscia da stricciare fino a 100 mili plazzes in l'entir mund. Quai munta avar 15% l'entir personal. Con questo pasto è la facente venir sanada e preparata per l'avenir. Tra il concern tutti in tutte 10 marche d'autos, sper VW in cui altrante auto Audi, Porsche e Seat. In aeroplan della Swiss, che era inviato da Turic a New York, a Irsaira stui fare un atterramento d'urgenza nel Canada. Ragion per cui sia sta un passagier che ha già problemi medicinali. Il passagier saia in il Canada veni surda in cira medicinale, scola suissa gic, sin domanda dall'agentura da novitats chisten STA. Su Enterlink Cup aia l'aeroplan con passa 200 passagiers continua se sviadi a New York. E nos veni inter il risultats dal Balapé. In il rom della Super League ha il FC Basilea pers contro Sio con in adus. Plinavant a Servet pers contro Lugano con nulla ad in. E tar il hockey sin glatsch, per il campion svizzer Fribourg, ha la stagion comenzà con in success. En l'imprim giu della Champions Hockey League, an els batti il campion austriac Graz con 4-2. Per las ulteriores duas equipe svizzeres comenzà la Champions Hockey League questa sera. Il club da hockey da Tavao vinga a giugar a casa contro il norvegiais da Storhamar. Ginevra Servet, medema maina casa, contro il Eisbären Berlin.
2: La meteo.
1: Oggi stati aura da stat con Blair Soleil e Strusch Nivels. A quera arriva la temperatura fino a 31 graz, in la surselva fino a 28 graz, ad in l'engiadina auta fino a 24 graz.
2: Vias e traffic.
1: A Claustra esi nel tunnel dal Gotschna da quintar con impediments da traffic en oma duas direcziuns. Quai per via di auto cagi in a panna.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Et is la Zotti Cinci.
5: RTR. Brand.
4: Per il di. Eschut maridats.
5: V.
4: flott, spranza, fortunazi, fortunadas. Ma la prossima mezz'ora è anche per tutte le singles. Persone che non sono maridadas o più maridadas, e un avvertimento per tutte le omens. Un tip per la vita per dirigere. E tutto qua in forma musicale da una grandissima della scena da musica. Qua è RTR in venerdì. Se già vi un buon
2: RTR. Dalla Damon alla Saira.

0: sa, forza c'è uno cella ci dis ida a ciaccia otta benura botes shonder ciao tuarnada in ciamona e loro coselli da metter ossa a mon papi de dat al radio io non sono ciacciada e se non fissi io qui o sa o al secondo di da ciaccia ma na grandi interesse per la ciaccia i per buona musica da ciaccia una delle più belle canzoni da ciaccia dai ossa per essere anche la lingua da ciaccia un book capital
1: RTR mia canzone preferita
2: io sono Andri Tomaget fravi d'armas a se vuoi stare ancora una canzone preferita vengo a seguire il Matteo col book a moccia gli avviso a tutti una buona caccia.

per las gelurs actualas pisera quist stock per Pell Jalina Mathieu, col buc camoc speresch ferm, cel surviva quista ciaccia.

0: So è vis con controlli oti 22 esi.
1: Hey Houston, we've had a problem here.
2: Say again, please.
1: Houston, we've had a problem.
0: Hey. Legendar, oh, Houston, we have a problem. I legendar, ma senza problems, veni erossa.
3: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: As 4 de settembre del 1981 ne penne sciuda a Houston, senza problems, una città che intanto per le grandi della storia della musica, nempe Beyoncé, ci festeggia oggi 45 l'anniversario. 45! E quella donna, intanto, c'è altre, se domandano in quale età si comportano in un secondo caffè, salta Beyoncé a Modena sui high heels, sui spalgs di tutto il Monte Godonia, milioni. Comincia la sua carriera famosa alla io scocco membro della band Destiny's Child, che non conosciamo in tutti gli altri per i hit scocco e scuola. Dal 2003 alla allora lanciassi la carriera da solo e dal 2010, quart doce ses on, un musicista prominente, JC, te la domandasse alla volta al marito. Dal 2010 alla scritto un talk ci des avanzan paina di una hymna da singles e des nempe un avvertiment per mincia on e un talk ci des far coraggi alla donna. In quella canzone animesce Beyoncé nempe a tutte le donne da se separa da lor amis. Si non fa una domanda, vosch ma marider. Un toc ci ha guadagnato quell'on e loro giusta tra i Grammys, tanto altro quel sco Milder Song da Lon. E per vedere che per noi è be al Milder buona bot per voi, da Kleinus quel toc inter ed intrat. Qui è Beyoncé con Single Ladies.

Charles Avance, sua mamma ha cominciato a fare carus movimenti per questo stock. Non è stato avere nessun tema. L'idea era un sot legendario per questo talk. Single Ladies, un dei grandi hits della grandissima Beyoncé, ci festeggia oggi il 45° anniversario. E beh, per dimostrare che qui non è Beyoncé Tavella, è diciamo svelto, un dei grandissimi della scena della musica. Fino al dia d'oggi, a Beyoncé guadagna totalmente 35 Grammys, per questo ci dovessimo sapere, i Grammys, qua è l'Oscar della scena da musica, 35 Towns, sco ningiun altro musicista, i musicista sunt tutto il mondo e anche l'istoria. Beyoncé, happy birthday sul 45° anniversario.

0: Musica nuova di Alex One, Passenger, durdì al prim qui a Pro RTR. E da musica nuova osa pro... ci da schu, mo tots da nov, Maria Fiali, culas noitats.
1: Auter kan gavand 2011 el Parlament acquira questa giada entra en el pacchetto a sparn che il Consell della Cittad propone. Le singole misure stuan venir discutades en una commissione e per parte durante la debata da budget il dezember. En tot vuol la Cittad sparniar con le misure 16 milioni francs. En il vest della Germania hai parada una sabotage ved un indriz central della raid elettrica en la Cittad Dormagen. Il chat di un obiect suspectus a procura per un'azione della polizia, tenor in prima san conoscientes, s'adrezzi alla azione contro l'industria d'energia fossile. La Cuba ha incetto a avrirsi economia per investors dell'exterior. Quaesca reazione sin la crisi greve nel paese e sin il squitch del Stati Uniti. In questo connex alla regenza cubana pubblica passa 170 nuove misure. Tra l'altro venga il settore di mobilis avvert per investizioni dall'exterior.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Non so se fosse c'è chandra, e se oz sperlais o flums o forse da fatta in bons pubblici, credo, la sulvagina cercia oz rinfraisci mai di da nempe un ulterior di da stada bellezza, cum bler su laibo ningiunas nuvlas, e appunto, i nirà su a oz ammoneada al piciadi da tot lemnas aspetta a quaira intorno 31 gradi, schlö, bot da per tot tantra 27 e 29 gradi, e di nengiadinata dai oz circa 24 gradi. Di mene ira ciaccia con ciaccia quarta e t-shirts.
2: Vias e traffic.
0: Ningiuns MP di Mainz actual mainz sulle vie grigiunas al tunnel da Gocna a Clostra es der ciao liber. Fat attenzione e buon viadi. Non dubbi, alza per noi le novità, la città da Quaira sto Spronier e qui stai ad altro come quando è al Parlamento della città da Quaira osa dit sci nu lain Spronier. Ma è stato in combatto finché è stato di scegliere in avanti, gli argomenti pro Spronier e contro a muovant le snof un de nos temas flottisce di nostra compagnia.
2: LTL, unic e simpatico.

musica ci sdruaglia al Gordaunzas, grandissimi da Patrick Hernandez, Born to be Alive. E qui sono sbulais, con giovius.

845 anos. Nu scrivain as 4 september 1781 a un 44 personas, colonists e colonistas, anzo, perche tots m'inclean Siedler, fondà una nova colonia alla riva d'un flum in des Stadis Uniz. E nomna a lö auni, attenzione, se stu nitra al fla, El pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciuncula. Circice, ah, ma stius, schon osinia la progavi de gonda per me spagnol, ma circice, oni non na quel nom. E per fortuna a quel le oz un nom un po' più quarti, più simple, nempe L.A. o Los Angeles. Qua ci comincia oz avanti 245 anni con 44 persone. Esatz la seconda più grande città degli Stati Uniti, con passa 4 milioni, al centro di Hollywood, qua sono steilines e steilunes, sbrinzlets, glamour, un ocell star da film, e adesso nulla a mar, per aver cominciato con un point plain colonists per un flum. Ma qua sono gli Stati Uniti, oh? Tot sto nier grand, oh? Simile si oit col hamburger, da un piccolo hamburger hai tot niente dat al grand Big Mac. In 6 minuti dai posto da caffè e si la snuff. Che forza è un ocell stortino.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Svizra ha ervin avant a speciarsi nel sistema per la defensione dall'aria Patriot. Ad in Germania ha par ad aplirs cas da sabotage vid indriz della raid elettrica. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli BNG. La Svizra ha ervin avant a speciarsi nel sistema per la defensione dall'aria Patriot. Suenter che gli Stati Uniti han decidi de fornir en prim alla Germania, en stael da scofaggiu alla Svizra, veva la Svizra speranza de survenir almain part della fornizion della Germania. Sco il chef d'armament svizzer Urs Loher agicen vers SRF, nein il discurs con la Germania den tant portana Gin Fritsch. Con la fornizion per la Svizra quinta Urs Loher pia il pibaut a partir del 2030. Tras quai crescien era els costs per 1,7 fino a 4,3 miliardes francs. Per via delas malauras del venerdì passà en la region de Turic, alla Suisse stui annullar 125 sgols. En tut sein passa 15.000 passagiers stats per tuciats de sgols stricciats u retards. Quai agicin pledader della Suisse sind un monda dell'agentura de novitats AVP. En el vest della Germania hai parada in a sabotage vid un indriz central della raid elettrica en la città Dormagen. Il chat din objekt suspectus a procura per in acziun della polizia. Schuela agisce vers l'agentura de novità studescia DPA aia ella in a brev da confessa vant maun. En quella vengen era menzionat dus autres casta sabotage an conoscenz. Tenor in primis an conoscienzes sadrizien las acziuns contra l'industria d'energia fossila. La polizia sei anche in cerca dell'autur della brev. Tra l'objekt suspectus s'attracti a tenor in primis rapports din indriz per saietar raketas sets construides. La Cuba ha incet avrirsi economia per investurs dell'exterior. Quais co reaktion sind la crisa greva en el pajais et sin el squitch del Stares Uniz. En quest connex alla regenza cubana publica passa 170 noves mesires. Trander auter, venga sektur di mobilis avert per investizions del exterior, plin avant do ein interpresa statales daventar pi independentes.
2: La meteo.
1: Oz dat die aura da stat cum Blair Soleil e Strusch Nivels. A quir arriva la temperatura fino a 31 grads, in la surselva fino a 28 grads, at in l'engiadina auta fino a 24 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Nu schon Brands, ich wusste vor der Brands bei ihrer Passe der Café, des Venderdi, die meine, ja, da ja, und ja, da was Kollegs, die Kollegas da Laur, dat jo una bella patafada, i, tot vegn bun. Mes nom, Livio Foffa, flott restauet, eschet stats in nossa Kompanie.
2: RTR. Mes Radio, mia Lingua.

0: Hey, nossa steile del Schlager, tu daisch Beatrice Egli, e nidol dic un au revoir, in uno di giai nossa au revoir, din per se, happy birthday!
1: La Cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
0: No lotient, 20, 25, 30 al numero di telefono per dar tras una gratulazione. Ciò che ne già di mene d'incinci a Oz, a 4 settembre anniversari. E allora telefonai ossa 0800 20 25 30. Una gratulazione per di d'Oz, aini schon tschüff. Cici gratulescia ad el, conciai musica, c'è quai vegn fatz un plagiair. Dal Daniel ora a partire dalle 12:30. Toni Casalta da Lumbrain, ci feste già shots, sis 60 anniversari, po s'allegrer sin una gratulazione. Sinceras gratulazioni er da questa parte, io so scodit, po da tras un'ulteriore gratulazione al numero 0800 20 25 30.

0: Ed es venerdì 4 de settembre e nu niena che gnoscher un ulter jur. Jubilar ci festeggia schotz anniversari.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadin a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Hai, e a propos scuol al telefones Anita Parli, cioè io giovus erdo scuol, cioè giovus un buon dì, però oggi c'è a dire a Güeta Morga. La copala va in peol valais, don Anita, a ci i ciai auguri sal per gli jubilarin.
3: Hai, quella nom Luc Simeon, complice in de jans, e disincharmat, el fa cosa ti dico qua hose loop la concorrenza
0: el fa la
3: la
0: lotta design
3: la lotta precis
0: ok ma os valesans ci sono ferms pro la lotta nu che nosci actual ma in jeans ma ci sa forza c'è Luca Simeon e zilora al prim ha venial mi
3: forza scusa forza cosa c'è no
0: Vegna il mio tanto mo in Engiadina, quasi un ter viadi, ha, del Valais.
3: Ah, sei zuras. E le stati in una concorrenza sulle moto nell'Umz.
0: Ah.
3: A far.
0: Ah, la lotta.
3: Hai.
0: E allora vegna il mio tanto pro noi. O se c'è cimadesa mo da bonder, donna Anita, in clela a Luca.
3: Ma romans ti to? Nei, è un romans.
0: Ah, è
3: stato. Per la mamma discorre un romans con lei.
0: Per fortuna, per vederci quello.
3: Sì, sì.
0: I flusci te ve lessono tu dai, adesso forza uno c'è la malincletta. Ha?
3: Ma hai stati attenti, ci discorre, no?
0: Donna, i flusci, oh, con qua c'è l'esda, che io i va a scuola, che io te verrà l'alt, qui ci va l'esertuccio, eh?
3: Sì, sì. Questo pronostirolo.
0: Beh, preciso. Tot divertente. Donna Anita, sì. Luca Badaraccia, nona a Stigliavi del Nutrametain Adel, la Cupala, Ficient, Iolvalais. Giorgiana Luca, una bella festa e era nona un bellissimo dì. Arrivair.
3: Grazie, sì, ci bel dì.

0: Qui c'è stato Mario. Senza Pacchioli, Let Me Love You. Ed è las 9:24 in 6 minuti. Surpiglia qui a Angela Henry. Angela, c'è sonici a spunti culminanti da tia emission?
1: Also, ich komprim tra mein alte Chausas, du in Corinus pola do di Javlieda.
0: Se ci convenia.
1: E crei ci sente che ne dire nus, aber ci so. Forza, tutto norma, magari dati surpreses.
0: E lura, da spö er a un das Highlights della Chacha per Chachadas e Chachadas, mein postüt er per totas confamiliars amis, la la butin la preda scusi non online per il momento si creiamo più semplice non design c'è ci dice ogni annuncia sco c'è ci si può molto annuncia c'è ni annuncia
1: exact er se vnu annuncia al book kvriel kun sisne de plik cornes ne quinz di naso
0: quella è squarnada
1: exact quella è un event
0: però tot c'è la sbestia
1: quel petais charves de tutte sorts tot un liber
0: also ni si ta e io son relativ mai bler non dul di o zabanura era in salute da ciaccia un ciaccia in zursis ci si ta quattro chers in
1: incredibile
0: una. Incredibile ha basta Angela io craci convegno da tagli in avant RTR scodit in pacu mind con Angela Henry da mia vart fisi stat qua mesnom Livio Foffa Statt bei mir, ihr Teil des Aurelias.

0: Mes di, mes radio.
1: Magari dati da quellas notts ci sveglia bege proprio da se dormanta ben, curcins a final mai niente da domenau, vegnis tutti in puspe ad ina nona vaun. Pletost in a paupressien. A cu dormins, schina ungel, stagne ben, klar. Curcil sveglia rinsch grigna. Al microfonze l'Angela Hendry, spera ci vus vegis giù in a migliore notts ciù.

0: Tschüss.
1: Marco Grischot, Stefanie Netzer con 364 Gs. I parla ad essere in nusch, in nusch, in ticket pledire la chausa attuale, che non curin. Nos giugai noz ronde 12 e ir weisen provau con quales propostas co.
2: Io dico la guila da mettere in fil da cusere in nusch.
3: Ed è pensato potesse essere una sola, ci smette anche le sciarpe.
4: Queste gomme per le scanne.
5: Ma io procuro da là
6: la dettaglia, la costruzione.
1: Quelle proposte sono centrate. Se la lista ci vuole un flesso in rtr.ch, lo vise del riminente e le scavazzine attuali, noi giugiamo in ferm 2 minuti.

0: I en quart van las desch nus giugain.
1: Che chauses.
2: Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Adieu a dec, nus giugain ronde 12 i dat pia de gudinie in bon de compra de 120 francs. Adesso vos vais dir schon u diu a iniede nell'altra uscea vein la chausa de scritta.
3: La chausa è concepida per un'altra chausa. La chausa protegge. La chausa ha una funzione specifica.
0: Ci ho un'idea che non si vesse non curì, non ho cien, veng, venti, cion, trenta, se vuoi slice la niela chausa, non ho cien, veng, venti, cion, trenta. Non si mira, RTR L'Angela, ci viene

0: Emblidai qua ciò a dici. Aber le lentines. Voi, che din casco tu qua ci nus un curin? Adesso mi rainus? Ah! Bidi del tot qua ci nus un curin. Grazie per la proposta.
1: Grazie a lei.
0: Invidi.
1: Adia. Ciao, Andrew. Merci.
0: Las lentines sai bidi mi rainus vinavaun. RTR L'Angela c'è qua al telefono.
2: Bendì, cosa la gabi che è cop?
0: Bendì.
2: Bendì. Ma è proposto fosse il scazzes.
0: Il scazzes.
2: Già ben.
0: Mm-hmm. Il protegen. Con si people in altre ciao, sazzo con si people's pais.
2: Già.
0: Il scazzes. Un interessante proposta. Vos schon un pau in te kann in der dritte Direktion und du tine bitte exakt. Mujer in auto rieda.
2: Ja, in BD.
0: Sono gli onta, dia.
2: Grazie,
0: Mirai nos vine vaun, chi è col telefon?
3: Al buon dì, don Angela, quest Marlene Solinghe da Santa Maria.
0: Bien dì.
3: Io dice quest per le orecchie, per cui ci gli occhi ci non può dormire, ci dica nera. Scusa, dici, ora stupse, l'odore.
0: Exact, Oropax fosina.
3: Vai ci se può mettere in tile orecchie, sai?
0: Exact, per cinze veni bi disturbaus la notte de totes caneras. Ne cinze vo concerts, protegi de era. Si è meme de daut. Cu vai vos join la de vos era Oropax.
3: Ma chanter lunch nulle
0: plus. Lu vais bi de cici de storbalasien. Als Oropax von Essemiljester, stumm mal.
3: Grazie.
0: Salut zu Santa Maria. Adia. Duas Chances Weisam. Wir rein uns nicht d'accord. RTR L'Angela, chi viene mit dem Proposto Nummer 4?
4: Gioca Vietzel Marcella, da Villa.
0: Bien di.
4: Se ves questa la Feste de Viaggia.
0: Feste de Viaggia. Vos vais da quella?
4: Geva o ea, per trova l'ancus bubiaiva.
0: Vedi si se vens?
4: No, proprio si se vens.
0: Quels giden dev propi crauscins stui taisen gio, vedi, cins o scuola un tec de ple se dirtat, ins vende satanain tec mer, la balanza.
4: Genau, exact.
0: La festa de vienda. E vedi.
4: E poco, che
0: se vedi. Vedi in altrieda. Invidi.
4: Adia.
0: Adia. So, in a chance Weisaun, de di per quels cenevegni francs, ci des de gudegni oz. RTR L'Angela, ci è qua al telefon?
5: E questo lì di domenica, un di Angela.
0: Bien di.
5: E pensava le sandales.
0: Le sandales.
5: Hai, o lo stocco, lo sei, qua ci sei, tu se lo stai, papi lì.
0: Mhm. Forza, qua ci ho detto che c'è, sei di neanche il lunch neven.
5: Non è per la forza, sono le sandales o stocche.
0: Le sandales. E, ma dem lunch neven, scol che c'è. I è bidet se c'è per spais. Fec bugen in autorieda. Se me lo onta, dia. Cavai forza, ma non vuoi sentire la felida via. Foden tau nuet, io am ies cium propostas. Legnau, leciau se vais bedia, quai monta de maun giugais luchon per 130 francs.
6: Ce ciauses.
7: Presentada Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

Eros Ramazzotti e Tina Turner con Cose della vita Can't Stop Thinking of You. Ein 30 minuti a miez seiles deisch. Lu raquenta Maria Fieli che ci dat de neif. Dantau ne vantat lainus aun Jane con All Right.

0: Las novitats ter RTR.
1: En connex con il process da Bondo en tutlas 5 persunas accusadas veniras declaradas non culpantes. E la Svizzera ha ervin avant a speciarsi nel sistema per la defensione dall'area Patriot. E la Stias, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En il process da Bondo, alla drecira regionale a Malögia declara non culpant tutte le 5 persone accusate. Tenor la drecira Malögia, naia Dana Gins Musamens, chi avescia emnes avant la crudada da Krapa da Sengs per la catastrofa. Uscia e ella venida alla conclusione che le persone accusate naien bec mancantà da prendere mesires sco da serrar las vias da viandà. Accusats eran dus representants del Chantun, in geolog extern e dus rappresentants della Vishnanka Bregaglia, trantre quelles l'anteriura presidenta comunala e consigliera nazionale della PLD attuale, Anna Giacometti. Per la crudada da Krapa il 2017 in mortes 8 persunas. La Svizzera ha ervin avant a speciarsi nel sistema per la defensione dell'area Patriot. Suenter che gli Stati Uniti hanno deciso di fornire in prima la Germania, in stall da scofaggio alla Svizzera, aveva la Svizzera speranza di survenire almeno parte della fornizione della Germania. Sco il chef d'armamento svizzer, Urs Lohr, agisce verso SRF, na nel discorso con la Germania dentant portana Gin Fritsch. Con la fornizione per la Svizzera, quinta Urs Lohr pia il PIB alt a partir del 2030, tras quai crescien era els costs per 1,7 fino a 4,3 miliardes francs. Per via delle malaure del venerdì passato in la regione di Turic, alla Suisse stui annullar 125 sgolz. In tutto sein passa 15 mili passagier stats per tucciaz da sgolz stricciaz u retards. Quai agisce in pledadre della Suisse sind un mondo dell'agentura de novitats AVP. La Cuba ha incet d'avrir sia economia per investurs dell'exterior. Quai sco reaktion sind la crisa greve nel paese e sind il squitch del Stati Uniti. An quest connex alla regenza cubana publica passa 179 noves mesires. Tranter auter veng il sektur di mobilis avert per investizions dall'exterior, plin avant tu ein interprese statales da ventapi independentes.
2: La meteo.
1: Pots dati aura da stat cum Blair Soleil e Strusch Nivels. A quere arriva la temperatura fino a 31 graz, en la surselva fino a 28 graz, at en l'engiadina auta fino a 24 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Procura per pinche surpreses quai è adina bi. Per la persona c'ho l'idea e per la persona c'è vegn pu per nieda. An conoscivos una persona che vos jais da quella fegessi budieni una sorpresa con di un grazie feg via RTR ad usce è con 4 metri flores, lu stai vit londer, al microfono dell'Angela Hendry, che vi giudus tutti e tutti in bide.

0: Il calender.
1: Allora, non vide il cinema sul plato di un concert Monte Mai. Il progetto d'art pop svizzer-caribic unisce in mischeide de melodie espansive, vusche eteriche, ritmus electronics captivons. Fabio Besomi, Fabio Pinto ed Anais Schmidt meinen il pubblico sen in via di avventurus tras musica de pop alternativa ed elettronica. Il concerto questa sera alle 8 di quart al Cinema Sil Platz a Lyon. Als du stocken al 6 de settembre vien festival al Seattle Jazz Cour Festival. Durant schon seres pulsation alla post remise a queer al jazz alla musica improvvisata dall'Europa live de tier a liber della intelligenza artificiale. Ins stob bide che P-Jazz per senti el. Jazz e musica improvvisata viven al moment. Questa sera la si semiasa alla post remise a queer con Sheen Trio, Christoph Irniger Pilgrim, Enemy a Prima Vista, Valeria Zanker, Let Ein. Al Hotel Palace a Schuol vien invidau al Ecstatic Dance per Sutà. I vien invidau da se montà a moda libra e da se uni profondamain. Questa sera la siata miasa tocca las deis al Arven Salon al Hotel Palace a Schuol. Lu vai un dus preavis per demaun sonda, alla Chiesa Planta Semeden vien presentau in Louvretori de Textilias cu la giufna designer de moda Julia Seemann de Turic. Al Louvretori Reuse and Repair vien luvrau conscientemain senza maschinas de cuser, cun semplas tecnicas artisanales. Al Louvretori el entir de alla Chiesa Planta a Semeden. Ed de Flums vengono vidau ad in Café Remonge della Unione Romancia Rezia Bassa les nove miasa tocca les indis al Café Bistro Scocht.
0: Il Challenger.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky. Ei Roland Schiet, la caccia auta grigiuna 2026, ed è RTR celebresce ed accompagno quai teams spezial con le ple differentes acziuns di antre auter con annunzie la preda alla fin della caccia gudagne la patente pel on proxim.
1: La preda, presentata alla Banca Centunala Grigiuna, gkb.ch.
0: La prima predo collega Gabi De Gonde è stata un'unità non adman quella de Ladina Mittner de Le Pon, telefonau al bab Andrea Mittner.
2: Ma mia figlia ha avuto un'ora giù la grande fortuna di sloppettare un bel Cesar de Chevriol a Pontresina sulla Sblais. È un assurdo piacere.
3: Adott, schon è un prem di de caccia giù grande fortuna. Co aile da parte vus immediat, Nico?
2: Sì, sì, la sua vittra mise una fotografia e scocci tocca e loro vanno svelta tutti i contatti e dopo sono inviati per davvero.
3: Ah, vus mais per la preda? Figli esotti hanno in viva?
2: Ah, è mincia caso, sì, sì, ma varano una iva e di me li invin.
0: Se è vus leis annunzia in ventrai vel cacciadur ne cacciadura cun sia preda, sto è sempre mai in vai per mounts un pau informazions per nus. Spel nome l'adresse del cacciadur e la numero de telefon, lu lai nus vai. Cie cie venio sitau cu noa de cie uras, a nus dovrani una fotografia del cacciadur, ne de la cacciadura. Ein tot son 20 animals veni annunziai, el cavril de 6 e de ple roms, liets plats e naven pia. Se vus leis annunzia in a preda, vais ossa le cajun, iu arva les lingias, 0800 20 20 30, 0800 20 20 30.

0: Fiordaliso, sotto il cielo di Roma. Ad ora vai al telefon al Jatjen Stricker. Ja, tu dem blidau de domandaden under.
1: Er de Müstair.
0: Er de Müstair. Vos stais in un cielo seconda preda.
1: Das sind die Chance a sent.
0: Ah, Tibi.
1: Io se es na qui a proesie. Es an in abitazion, il es an quaus.
0: Chi ositau chi?
1: Quai es Bruno Cenet. De Müstair sia se età in a moia de vaccia de cervi, ma alena de calas bunas in a iufna. In a muoia già in a no.
0: Allora, questa eir serva es la quinta?
1: Questa terza era, hai.
0: Lui all'immediat dau part, ne questo venisse su?
1: Allora è da stato da dir, hai, allora, per davo, allora naturalmente c'è una genitura pur, o intorno alla zotta, alla cif, nostra figlia, il telefono, c'è figlio da dir per davo, e allora è inizio non due in sembra, allora appunto per davo.
0: Yeah.
1: E ven allora news di dire appunto tornare allora e a dire allora vai a lunch, perché c'è non è inizio in questo desero d'onti, allora camminiamo fino o, con l'auto fino a Antile Chiamona con la bestia. E allora perché c'è qua intorno la roba della scrittura, ci vuole tutto. La burocrazia ci vuole per sluppetare o per dare odo o per mosare la bestia. E loro è una news, loro vai da tarte, è arrivato solo noi già qua con tutto.
0: Adelu, gradi a in mazzleria ne noa?
1: Io so, qua è una fatta a buon'ora.
0: Yeah.
1: E se inizio loro appunto, prima fino a stata, mo, caso ci vedo sei tarte, non avevano neanche potuto mosare, guardia ciaccia. No?
0: S'ha controllato.
1: La prima buon'ora da telefonaramo a te,
0: yeah.
1: E loro è stato fece, e la dì di dire diretto in beceria con tutti gli là a fare le misurazioni, perché ci vede dire a fare una ricerca, e con queste cialurs è la meglio del metter subito fra i.
0: Exact. Aber in te che giunto fa fiasta vai schon in giù?
1: Ma veramente no, qua non è niente, questo non lo devo più fare. Ma faranno loro più che non mangiano le lionge, il salsiccio.
0: Lura, vieni faccio fiasta da dreci. Oggi è solo un diuzzo c'è del Bruno?
1: No, qua non è una moda di noi. E appunto lei, di questa valmore del problema, c'è col telefono non è a noi. E sto a chiedere a loro, magari ben le vinci, già contatti, ci non anche una...
0: Na vaja. Usi tjus kacadurs ci von lo kaccia von propria un sco de vil senza se vai telefonar, scriver messaggi se di sabbia tjei.
1: Qua è proprio sì, hai una qua in italiana funziona, e qua è zanirora in tertoc in ora, or da laval per ci cifra ad in cimpa, se no, appunto per nostra figlia idee, a picchiare su questa bestia per noi in casa, vessan, adesso non ho provato il terreno perché avevano stato aiuti, poi avevano potuto arrivare a telefonare loro più da volo, adesso telefonare a modo di ci vengono a evitare a noi a pensare sulla bestia, ma ha funzionato, appunto.
0: Tocca, la fin finale è tutto funzionale.
1: O se avesse perfino il numero di telefono da Bruno.
0: Perfetto, lui stai su un esperto al telefono, mi rendo qua grazie che lasci la prossima canzone. Io dici, sincera gratulazione, vi è piacere lui venivano di tutti i scacciadurs, tutti i scacciadurs, e dei confamiliars che si dite.
1: Grazie ora, grazie a tutti.
0: Addio.
1: E ritorno a tutti, e rivaldo.
2: La Preda, presentata alla Banca Cantonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Se vous veis in a biala fotografia, ein connex con la caccia termatico e la de nus, perché os colegas de multimedia sapem pus pe fa in a biala galeria. A questa sera scodina durante els dis de caccia, els salits de caccia, les nuf tocan les deis. E demaun la proxima chance de annunciar la preda.

0: RTR Impuls.
1: Palanciata della caccia dati questi amne impuls da Benedetto Vigne, oz cultetel, Barbatona e ses ciaun.
2: A caccia geva Barbatona, adina insieme con ses frar Florin, a caccia bassa. Els lavoravan omadus en la hotelleria, en chasas da noblezza e ricciuns. Linsco prim camerier, lautersco chef concierge. L'October tornavani dalla stagion en avos en il Pichenvich Alpin, abitavan en il Strec, ma ospitaivel niu dall'urciasa paterna, insieme con la famiglia Quinada. Parents calstevan fermamain a cor, ma en il ciao avevani in unic patrac, las lieurs. E qua ciaminavan ils dus la da mangia avant l'alva, singive lur buis marca sauer, buis dubles caliber sedes. Disats alla mandura de hotels da vaglia, eran els vestits impecablamain en fiuter vert scir. Diana, la deessa della ciaccia, aves frangi plajairun dals vesair. E becem blidain, spirels trotava la lora, lur ciauneta da lieurs, razza luzerner lauf hund. Adina allegra e viscla, leda d'esser final mein libra. Perché il rest d'alon era la dina en ciadaina. Ils disciauts avant ciasa, las noz en stala, dan virn, dan or in qual spasseggiada, di e noc, en il ciaut dal besciam dal quinà. Ma la stat, cur che la sterlamenta era si montogna, giaceva l'ora savent sul suletta en se spau per neu de strom. Da quel zons na discoriva anc na gin da tortura da tirs. Tut mo per via della ciaccia, la ciaccia da Barbatona e da Barba Florin.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: En connex con il process da Bondo, en tutte le 5 persone accusadas venidas declaradas non culpantes. E la hotelleria en il Grischun ha il mais passano da pli per notazions. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En il processo da Bondo, alla drecira regionale a Malögia declara non culpant tutte le 5 persone accusate. Tenor la drecira Malögia, naia da Nagins Musamens, che avesse già emnes avant la crudara da crappa da sengs per la catastrofa. Uscia e ella venida alla conclusione che le persone accusate naien becch mancantà da prendere mesire scod a serrar las vias da viandà. Accusats eran dus rappresentants del Chantun, in geologo extern, e dus rappresentants della Vishnanka Bregaglia. Trantar quelles, l'anteriura presidenta comunala e consigliera nazionale della PLD attuale, Anna Giacometti. Tra la crudara da crappa il 2017 en mortes 8 persones. Las temperaturas chaudas durant la stat ha in atrac blers giast en el Grischun. La hotelleria ha nudà il cercle dur prest 670.000 pernotazions. Quai è in plus da 11% comparià con la medema perioda de l'on passà, scriva l'Uffici per Economia e Turism del Grischun. Tutte le regiuns nel Grischun hanno da in plus. Il pigron plus è da in la regiun del San Bernardino, Mesolcina e Calanca, con passa 31%. E riguardo sull'intera Svizzera ha il cercladur da pli per notazions, qua monta il plus a 0,5% sin 5 milions. La Svizzera ha ervin avanti a speciar sin il sistema per la defensione dell'aria Patriot. So entro che gli Stati Uniti hanno deciso di fornire in prima alla Germania, in stal da Schofac Giu alla Svizzera, aveva la Svizzera speranza di sorvenire almeno parte della fornizione della Germania. Sco il chef d'armamento svizzer, Urs Loher, agisce in verso SRF, nein il discorso con la Germania dentant portana Ginfritsch. Con la fornizione per la Svizzera quinta Urs Loher pia il PIBAUT a partire dal 2030. Tras quai crescien era els costs per 1,7 fino a 4,3 miliardes francs. Per via delas malauras del venerdì passà in la regione de Turich, alla Suisse stui annullar 125 sgols. In tut seien passa 15.000 passagiers stats per tucciats da sgols stricciats u retards. Quai agisce in pledader della Suisse sind un mondo dell'agentura de novitats AVP.
0: La meteo.
1: Ot dati aura da stat cum bler solei e strusch nivels. A quera arriva la temperatura fino a 31 grads, en la surselva fino a 28 grads, at en l'engiadina auta fino a 24 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Meinus til vin. Magari vem bubiu in glas tirina tschaverra, nelu la serra curcinzo serra sontia, se vens tir fiastas. Tir me rimnel vin pletost por la giunchale a specia, ce visetas bai bienel. El consum de vin è usa una vosa moda marcanta als de vos ons. El on 1994 pieva un varge 30 ons veniva bubiu 54 liters vin per persona a donna in Svizzera. Al 2021 eri mo ple ferm 21 liters, pie ple pauc ce la miasa dat. Ci baiba ozzel de un vin a tirce che giun o dinus diesco proxim. Al microfono accompagna vus vinevaun l'Angela Hendry. Fa plajai!

0: RTL Centela Dumonda da Lemna.
1: Sianter in stad de Balezia sai osa tiams per la vendemia. Fratauntia l'agricultura o pitiu de las caliras e sciatiras, o scedati radon 20% ple pauc struffels tiautrons, ad era als animals on pitiu i veve bege avun de pavel, so vezza quai otil vin tot auter. Quel del 2026 se ves deventa fenomenals. Dentaun, il consum de vin let se reducesce on tier on. Per quai nossa demanda de liamna, chi baiba un vin, de co a tier tiei cajuns?
2: Eu hai fei bugem vin, so tot vin italian.
3: De, adino puspoi, sco aperitif, in bien vin alf, e adino se c'è flott, de.
4: Io bevo giorno in glas vin, mi ci ton, trinia. Bien da mangiar in glas vin, si c'è tip top.
5: Sì, e vai vin. E vai fiente mio il vin, tanto anche una buona china, e suonerà in il mis del vin di Ingetina Bassa. E hai e out. Per una buona occasione, al dritto mio il vin, la dritta compagnia, è perfetto.
6: Una buona china, ci sono una china, noi siamo in glas vin delle 4, noi siamo aperitif. Yeah. In dite calo qui, bia laura, che non si interessa. Yeah. Per presentare tempo insieme, poi abbiamo un glas vin.
7: I caccioni, che allora poi zacquecchi un buon glas vin.
2: Per esempio, ci viene insieme con gli eut, che plainami, con gli eut, che l'ambiente constata.
3: Ti rimbien gentà? Kunze so to kunze kun mitzen zemmen in der biala sera in apero de quat mo in quats moment ni in der gapsul kun sein wie ein kotische saison kurtin in der biala sera foi bi kun in glas vin
8: Iva ordamutegus da sanadach vegi da calar kun vin Abriva senza sets fitch gugent ang il vegna.
9: Io sets bibelos nigin alcohol. Den ton dat je novs vin senza alcohol, letze kretjens tjeke vin dine pia pi fitch, la societate kretjon kas juvens bai pia pi pao, letze kretjon la baia.
6: La juventene bai pia pi pao vin. Ja, so nusas in nosa juventene, in familia bai ben struz vin pli. Ja, pitosto a nosa generazion, ja.
3: Forse in te la nostra generazione, also bos giovani da tutti, in te quels, già, c'è un conto plus forse, in quel che se sono proprio in insieme, una gauda in bien vin, con una buona petralata, già.
10: E non fai mai vin?
11: Non sono ernio quel del vin.
12: Bici a ple, a per riavere, c'è un po' via.
13: Io bevo il vin sotto con i miei partenari, c'è la fin di anno in una buona bottiglia di vin, perché è un ammiratore di buoni vini, è un gran cielo di vin. Adesso hai approfittato qua.
14: Io preferisco il Alf, ne vedo con seine certe figlia decine, weil Alf Miller.
1: Adio, io trovo sotto il vin per fare un buon risotto.

Musica Ramon Chacotier RTR Pascal Gamboni cun Quai Vala Ben Bie. Eirs è la femminista e giornalista americana Gloria Steinem morta al vedicne de 92 ans. Ina de las vuschles ple fermas del movimento de donas als Stadis Uni, ella sedi morta in siu de chiesa a New York, a moda pajaivla, circumdada de streches, amicias ed amics, cela vevi ele giusco sia famiglia. Steinem s'engagava per l'egualitat de donas als Stadis Uni, d'entre altre è pel dreig per abort, ella leva el dreig de participazione politica per donas ed insomma els medems dreigs d'entre uomo e donna. Renomada era Gloria Steinem l'imprim diventata sco giornalista. Al 1963 aveva ella sognato in lavur in un club de Playboy a New York. L'aveva la luvrau undercover per scriver davart las circumstanzas de lavur de las donas. Steinem oggi dauda crea el New York Magazine el 1968, lo veve la lue in columna politica, a quattro ans petard, oggi dauda crea el magazine feministic Miss, con temas sco drets de bord, discriminazione alla plaza de lavur e violenza en contra donas. Al 2013 ho Steinem survenu del presidente americano Barack Obama la Medal of Freedom, la ple alta distinzione per una persona civile, quai per si engagi per drets de donas e drets de burgais. Al 22 de settembre compare in codice con les memorias de Gloria Steinem, col titolo An Unexpected Life.

0: Ussa tleis RTRLs Indische Trentin a Maria Fieli raquenta da nus tgei dat da neif.
1: En il process da Bondo, in tut las 5 persunas accusadas veniras declaradas non culpantes. Tenor la drecira malöge naia dana Gins Musamens, qui aves cia emnas avant la crudada da Crapa da Sengs per la catastrofa. Per la crudada da Crapa, il 2017, en mortes 8 persunas. La hotelleria Grischuna ha nuda il cercle dur prest 660 000 pernotaziuns. Quai è in plus da 11% comparaglia con la medema perioda da l'on passà, scrive l'Uffizi per economia e turismo del Grischun. Era guardato l'entira svizzera a il cercle dur da dapli per notazions, qua monta il plus a 0,5% sin 5 milions. La Commissione del Cussel das Centuns per Politica del Exterior e per las bilaterales trais. Ella ha clairement approvato il pacchetto contracts della Svizzera con l'Unione Europeica. Quais su entre debattes can dura plirs mais. Il pacchetto de contracts va la fin del mais en el Cussel das Centuns.
0: Grazie, Maria.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Als Jantrmes di Resta sulle Liv, praticamente senza Nibles, le temperature maximale sind Jantr 13 Grad a Quera, a 24 a Lente di Nauta.

0: Tomasch Dolf, Otto Barblan, Domenic Janetz, Pauline Nuotcla, Linard Berdil, Yeah. Tots componists, musicists, ne cantautors grischuns, a tots, omens. Mo nos en las donas alla cultura de musica grischuna. Quella domanda o è Laura De Curtins, centau, la scienziata de musica orionda de Quera, esse mezza als verstiz de las donas al mondo de musica grischun. Ein connex con quella tematica o ella publicau uon, el mat, in codistia se nomna starke stimmen Frauen in der Bündner Musikkultur. Nostra redaktura de musica Breide Janet o resdau cu l'autura de varzie plenova publicaziun.
1: Laura De Curtins, che es quai ci te la ha dat andit des dedicar las donas ant la scena de musica grischuna?
2: Ma prima d'era sgiura il fatto che fino a sei di una bedodie lette vis els omens e d'era mi dissertazione e nu be omens davant mai e l'ora ne pensavo se sono le donne erano dall'ander via e l'ora d'era giust per caso 2050 ans drez le donne e l'ora ne di dai cosa fai in questo qua
1: e co svai l'ander via cosa fai qua ir in cerce delle donne
2: ma ed es l'era contra la strisce ed es l'era tante le lingues e l'ora ne tutt'ora top mes materiale che aveva sur da la musica grigiuna romance italiana tutta est ne letto tmugnada tante le lingues e mi c'è tanza è proprio l'ora noms da donne anche il text mi c'è tante è proprio di tante le lingues pols do omens a cercar l'ora la donna da vovart
1: i cum far l'ora queste ricerche alla più co facile er scovri uno c'è il fat, nom, forse un'intera biografia piuttosto inconsciente, dai una o forse più storie che te l'hanno impressionato specialmente.
2: Ma i da il passato donna sco una bina della tour ci ha fondato un cor viril da Baselgia e ci ha dirigito quel cor per un per ons finché l'ora marità e stuvi l'ora smetter che c'è dire da quel tempo. L'ora dai era una menge via land bisaz ci m'ha impressionato perché c'è ella a nabbi fat musica componu ma era datore un'ovretta musicale un coup de jet con effettiva ent notes c'è più probabile non hai la scritt ma mi c'è casse su se snom e qua era da quel tempo special e l'ora naturalmente era una Silvia Caduff ci era la prima GMD che ci si dice dirigente generale in Germania insomma la prima dirigente femminile in Europa. E l'ora ne deve ridare tutte quelle donne che hanno lavorato e lavorano ma di una delle scolisse che aiutano a tenere questa cultura musicale grigiuna proprio in vita e ci non ci fanno però mai premi, ci non si dice mai grazia ufficiale manch e ci sigliano di una che gli uomini non si lasciano andare dalle piccole.
1: E da là è non si può fare quelle forze un po' invisibili, ci neanche ne sa ci sono ci lavorano con formias.
2: Per esempio, fus qua la Heidi Kind ci ha effettiv salva la scuola di musica a Quera e ci ha comprà e guardaci anni una casa dove ci poni rent e far musica.
1: Questo è una donna a Quera, ma il grigiun ha tre regioni linguistiche, vuol dire grigiun tudaist, grigiun italian, grigiun romansch. Co es differenziation las donas romances de celles?
2: Ma las donas romances sun nudes promovudes fin ja bler pi botschko cellas. I sun si lida su sul tren del moviment romansch. I sun nudes promovudes da RTR, ci porgeva da quel tempo la feva concerts, da feva registrazions da CDs e quellas donas han profitat da quai, sun han da fatta fat per part musica ensemble con gruppe sco Hades o je dat una cor in Curgelas ci a o una Marie-Louise Wertz ci ha enorm profità da tot custas plataformas, da cust moviment romansch, ci mancheva e manca moduna las donas de lingua tutasche italiana.
1: Vuol dir c'è la romancia avrà mai sostenuto più fermo con quelle regioni e come valuta la situazione oggi, se sono gli altri o se sono gli
2: ma quasi se oggi in per le donne grigiune e se mi dà in principio a minciare le stesse chance e dipende naturalmente dalla voglia, dal talento, dal lavoro ma le piattaforme sono qua, le media sociali sono qua aperte per minciare e naturalmente plataformas con RTR existen in avanti, promuovono in avanti le romanze, ma o se vengono tutte orde loro fuori, se si rischiano di dire, si rischiano di criticare la situazione, criticare il patriarcato, criticare le role, le stereotipi, proprio in loro texti.
0: De plede vart differentes donas alla cultura de musica grigiuna o la scienziada de musica Laura de Curtins documentau ein siu codis starke stemmen Frauen in der Bündner Musikkultur, die dat de comprar de pi al match.

0: Cranberries con Dreams. Ed a propos Dreams Siamis, io spero che le scacciature e le scacciature vengano dormire meglio più questa notte. In che se dir dormiu ben e urban colp e lo giu al cledge della vetta gli imprem de caccia sco Mario De Vonas o tradiu er sera als salids de caccia.
1: In la solidar dem coleg da meno dem faccia sema gli examen da caccia che fis urban colp che gir nara cledge o da segetar cater toc.

0: James ha domandà, forse crodi e giusti c'hai alla prontera.
1: Dalla charn chiuves de bien de miu che ci dur profitesce in scadincas mia parentela. Als salit de caccia e oz puspe di ante las novelas deis, ne zidai la cajunda salida a de raquinta dalla caccia. A ci vus vais bialas fotografias termatai quelas de nus per ce nu sapin fa al plegron album de caccia sen rtr.ch.
2: Per vus al puls de la caccia.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Catastrofa a process Bondo, tutti accusati vengono dichiarati innocenti e hanno già commesso l'anteriore presidente comunale. La stat de Calira planeu ils lids de hotel en regiuns muntagnardas il grigiun noda in plus de 10%. A pil paquet de las bilateralas treis dat in clar signal de la Commission del Cussei del Stanz. I alles 12, io son Georgina Janchi, in bi a bien mezzi. E lei venite spiegata con tensione la decisione della direzione regionale Malöge in connesso con la catastrofe de Bondo. Tutti accusati venite dichiarati innocenti, Anna Giacometti, sco e il ulteriors quattro tocca nigina colpa a scella direzione. Per noi è Anna Caprez, stata a Puntragina a Tecla, ad eos in linea diretta. Anna, che significa quella dichiarazione per le stu persone che in stata silbeun dils accusati?
2: In prima linea è dura un grand schliggerimento, Jesse. Quel nos ha udia o vis durant c'è il giudice o preletto a bunura le sentenze, ma resentia ben in sela con una quarantina persone presentes ils accusos da vent in pe ad era tutto fitch quiet. E per me è una situazione ben inclegentabile, c'è un lungo tempo, plein tensione, ma sono intenti per sos 9 anni, da spiace 30 milioni cubics materiel, as vaven distaccios del pizzo cengalo e des drut natura, ceses abondo, ed er custia la vita ad oggi per summas. Di mena quella tensione, quel spissers, saranno giure stos un grand pais, ci descrudo dalle spedles, dal cingia ci sos in sela, ed è vis per esempio giusto zieva il process alla cusliera nazionale Anna Giacometti in sela, ella ci dera da quella volta presidente comunale del comune di Bregaglia, ci des nida abbracceda cordialmente, giusto il prim de tuat da sia liet, vuol dire da quellas per summas ci deran involvedes del 2017 in comune curce la catastrofa naturale es capiteda e Anna Giacometti mo erdit che els ultims 9 anni sein stos per ella per part fitch pesant ed ed esser fitch contenta da saver serer finalmente quist chapitel. In più a lei la er sota striccio che la sai schliggerida che la sentenz che del Tribunal Regional Malöge nus basa finalmente be sul fat in dubio pro rea di mena che nos riva de comprover quel chose del tot si es de decidere a favur de la ciseda di in per se al Tribunal Regional o argumentò che quel nu sai a sto in sia competenza da decidere ed appunto evitarci a oggi per summas e per la loro vita.
1: Piazza nua è una certa critica, una critica giustificata della Procura Pubblica all'adressa del Cantun?
2: Sì, questo può dire, c'è la domanda delle competenze, o è valuto al Tribunale Regionale Malöge per trarsi a sentenza, cioè, als comuns non sono in gro da ingaggiare svessa un esperto o ingegner, se non c'è caso, dipende per cui dals experts cantonels, dall'uffici per gote e prievels da natura. E quella letzte, des ernir surpilieda attivamente dal cantum, senza delegere la responsabilità als comuns, usè la supplice e l'appello da Anna Giacometti alle istanze politiche. Per cui, in sel centum era una sorta letzia e stuverò sur pilier clear position e responsabilità in usè cas. Ni ora es però er, se volens giusto restare der punct de critica, c'è que no dava il cas de Bondo un giun clear plan d'urgenza. Nota bene, la montagna aveva già observata, controllata de spöl 2011, però per una crudede de crappa concreta no dera definia clear cu agire d'impostut erci. E questo è già molto a me da tutte le interrogazioni con le persone involvate, quelle e già nempe quinto tutte differenti versioni. Se a causa di questi dubbi sai il Tribunale Regionale Malöge ernie la conclusione in dubbio pro reo da declarare gli accusati scu na culpabili.
1: La sentenza deliberesce il ciun accusai de scadina colpa tenortei che effect sa quei verdict ve per altre instanze comunali?
2: E penso che quei ci descapitò avent 9 anni a Bondo, oggi agia, curt ziava un effetto sul pensiero ed agir d'abgers responsables comunels. Usè, o l'avgenenza de Sameden, per esempio, reagia immediat ziava che quevava do una grande crudide de crappa al piz scherche nella Val Rosec e vava sarola via. Di mena, tuat saron già sensibilisos de spö Bondo, de pü, e però usa giura er schligeries da questa sentenza che saviant c'è il contrario ves gia per un effetto su una carica per esempio d'un presidente comunale.
1: Forse Anna è un court covina von?
2: Al pass giuridic, tuot las partidas involvedas, la procura pubblica, emos a des dis temp per dumander l'argumentazium detagliada in scritt dal Tribunal Regional Malögia. In seguit, curcia quella arriva, emilur vangi dis temp per tuot tenor trer in avent il cas in la prossima instanza.
1: Grazie. Anna Caprenza in linea diretta su Enter Caladercir regionale Malögia ha dichiarato tutto il ciun accusai in connex con la catastrofe del Bondo da Von Novons che ha costato la vita di 8 persone senza colpa. E nel magazzino di Cusera udinzelu in qual reazione d'involvai ad partucai. La stat de Calira s'ha schau scapar pica mai si ad olas regiuns montagnardas e grigiunas, os dati las cifras e de la hotelleria las novitats oz cun ursin Cadish.
3: Su entre las pendicularas annuncia era la hotelleria us a cifras autas. Il cercladur ha il grigiunu da prest 670 mili per notazions, qua in plus da 10% cumprelia cun la medema perioda da l'on passà, scriva l'Uffici per Economia e Turism del Grigiun. Per ina giada, an tot las regiuns grigiunas nu da in plus, il pli gran plus sai da in la regiun dal San Bernardino, dalla Mesolcina e la Calanca cum passa 30%. E guarda sull'intera Svizzera il cercle dur da pli per notazions con un plus da 0,5% in 5 milions. Ora vander in las per notazions cessadas in Svizzera durant plirs mais. La Commissione del Cusel des Cantuns per politica dall'exterior e per las bilateralas trais, con un signal clair, con un nov un contra trais vus ed in abstention, alla approva il pacchetto da contracts dalla Svizzera con l'Unione Europeica, quae su enter debattas da details durant plirs mais. Il pacchetto als contracts vala fin dal mais nel Cusel des Cantuns. En il centro delle debattas publicas en quant co e cu la Svizzera surpiglia drec dalla UE, lura la protezione delle paias svizzeras e la clausula de protezione per il cas che l'immigrazione cresce fitch. La Svizzera ha in avant da speciar sin il sistema per la defensione dell'area Patriot, so enter che il Stati Uniti han decidito a fornirle in prim alla Germania, en stail da scofa giù alla Svizzera, voleva la Svizzera survenir almain parts della fornizione della Germania. Il discurs con la Germania, naiem però, bec purta fritsch, ha dice il chef d'armament svizzer Urs Lohr ad SRF. Con la fornizione per la Svizzera quinta lower pil pli baut il 2030. Uscia cresce aner il scus supplementars per 1,7 fin 4,3 miliarders francs, quinta avevani cun radunt 2 miliarders. Cun sa retraer del marciato d'Esch aveva la Migro annunzia da vender las filialas della cedaina da Tegut al concern per victuales tudesch Reve. L'an dati o sa retards, las autoritats de cartel tudescias an annunzia resalvas per tociant almain trais filialas per tociadas. In quellas regiuns avessi a Reve su enter in opposizion memia dominanta ed il marcià. La primavera aveva la Migro annunziata a vender fino a 40 filiales dallas filiales da Cedaina Tegut a Reve. Là era la Migro investata da pil 2013 per far parte al marciato d'Esch. Su entre plir zons da perditas con Tegut sa retira la Migro pia dal marciato d'Esch. Nov dis su enter l'inundazione andeccia in il Nepal han las forzas de salvament pudi spendrar duas personas. Ils dus humans hajan survivi en in tunnel di novra idraulica, comunicesce il Ministeri d'Energia a Kathmandu. Plirs 100 personas valen anca dina sco sparidas, uscia che las forzas de git continuescen la cercia en la region da catastrofa tranter il Nepal ed il Tibet, che è administrada la China. Per l'inundazione andeccia erano morte 1300 persone.
0: RTL, il magazzino a mezz'di.
1: Da Odomains, generata pli, ne vendi on 2029, il mercato di cuira di scargarsi as finanzas per 16 milioni.
4: Die finanzielle Lage von Stakur sieht nicht so rosig aus. Wenn wir Zahlen anschauen und Fakten anschauen, die Investitionen anschauen, die wir geplant haben, dann braucht es einfach ein Sparprogramm, dass Stakur nicht in den Schulden fallen reinläuft.
1: Quei il tenor della dreccia di Sburghese, il Parlament d'Untermain in la Senestra con Sozialdemokrats avverts che levano anche entrare in discussione d'anton senza successo. Se mette in commissione predeliberante vit filà vit ils details. De pli vus se meinis a procedere su entri in ulterior gi casce se non ha in da Calira.
0: La meteo.
3: Oz dat die Aura der Stadt, cum Blair Sulegl e Strusch Nivels, a cui recresce la temperatura fina 31 Graz, en la Surselva fina 28 Graz, ed en Lenger in Auto fina 24 Graz. Damaun vengen l'ura da pli Nivels, ed gli emopli per part sulle Liv, surtout en el Sit, ed vien pi fresch, cun anc 25 Graz a cui era.
0: Vias e Traffic.
3: Sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffico in direzione Sit, quai tranter Quira Sit e Rihanau.
1: Ad Antonio Zivigno Dias, Vergaulas Dudis. Il mercato da Quira ha seu programma da Spairang, autor che von Duzons, col Parlamento, un ciò fa naufragis che dina masira da Spairang, in quella ga proms da se metter vit numerosas masiras pi grondas e pi pinches, proponidas della suprastonza del mercato. Tot en tot vai per un pacchetto da Spairang da 16 milioni francs, per in stradales singulas masiras, vien installau in una commissione predeliberonta, discutau vien lu debel dezember col Parlamento del mercato de Quera fa la debatta de preventiv. Gianna Maria Cantieni.
2: Io sto in una tipica debatta si va per spernier. La partita socialdemocratica a GF Cessuenter Mesgi gli ha discutato da varti pacchetta sparn per qualche quel segli bici de basins. La maggiorità burghese pretende in regime de sparn gross combastung a Giulia Casale della PS declarò. A quai sin costs de collaboraturas a burghese a burgheses di Mercier de Coira. In Mercier scrivi in media 10 milions mirs resultats che budgetò.
5: Im Durchschnitt tun wir 75% umsetzen und realisieren. Und dann ist es falsch, aufgrund von viel höheren Planzahlen zu argumentieren, wir kommen in finanzielle Notlage. Sondern dann geht es eigentlich darum, zum genau, möglichst irgendwann einmal neuer rechnen und schauen, wie viel bleibt tatsächlich.
2: In Mercedes de Coira vegi erles possible dats de generar de plete rigudoin. At?
5: Es ist wichtig, dass mit der Plafonierung und mit der Priorisierung, die wir die letzten Monate gemacht haben von den Investitionen, dass wir dort schon sehr griffige Massnahmen haben, dass man nicht einfach beliebig ausgeben kann. Das ist ganz wichtig.
2: Quei pareri ad entant bece contangia in a maioritate parlamenta cuira. La proposta d'insomma bece entrare in la facenta e venida refusada con treders incontr occi buschs. Spernier des 30 Rotter venir ter la Administration Generale, ter las Ressources Humanes di Mercea, is Pumpiers, la Schola, Immobilias, a la Construktion Bassa adulta. I segi absolutamente necessari da Spernier, di Walter Hegner, de la Partida Popolare Svizzera.
4: Mit die finanzielle Lage von Stakur sieht nicht so rosig aus. Wenn wir Zahlen anschauen und Fakten anschauen, die Investitionen anschauen, die wir geplant haben, dann braucht es einfach ein Sparprogramm, das noch Stakur nicht in den Schulden fallen reinläuft.
2: Per quai veva il Parlamento do l'incumbenza alla suprastanza da Coira da delaborare i pacchetti sparn che venia discutto. L'elaborazione delle differenti masiras segge in tanto becce venida faccia tenor incumbenza, a quai contentesce i becce di Tino Schneider.
6: Der Gemeinderat hat dem Stadtrat einen klaren Auftrag gegeben, dass im Umfang von 16 Millionen zu zwei Drittel sollen Ausgaben gesenkt werden und ein Drittel Mehreinnahmen generiert werden. Und der Stadtrat hat uns jetzt ein Paket vorgelegt, das eigentlich 50-50 die Verteilung macht. Und das ist schlicht nicht das, was der Gemeinderat bestellt hat. Und darum sind wir heute auch recht kritisch mit dem Stadtrat umgegangen.
2: Per quai a el durant la saside in oltrola du monde ded integrar totes masires an competenza della suprastanza an la discussion di budget 2027, a becce me quellas che la suprastanza aveva proponia. Quella proposta è venida acceptada. Las masires an competenza di Parlament di Pievel vignen a venir discutadas an in a commission preparatorica de 6 persones che venida messa a funzione unanima mensch. A scia che il Parlamento venne a discutare in dezember da vartles masiras de Sparn.
1: Spagna vuole il mercato da cui era ecun reduzi la purgida in scuola, concret l'instruzione bilingua romoncia. Patrick Collette dell'Unione Romoncia Quera ha mercato presiencia sco visitator alla sasida del Parlamento.
7: Il leva semplicemente a cercare a musar presenza, musarci la romanceia data dac ni barda en pos se la detta al parlament a che ci bin facco con questa smasera de sparne se ses devi perché pe ci nox sentis nos prediscurser sen totis levels mans anse sets catokind ci ots vine decidia anc na vot.
1: E adesso se si pia la commissione predeliberonta che veni da instradare che si mette vit e lavorare i dettagli e qualche partocca la scuola bilingua. Soprattutto la lia romancia veni perseguita attentamente in procedere ad insvegni e veni attivs di Andreas Gabriel, il segretario generale della lia.
8: Ad entrare in contatto con i membri e con i membri di quella sensibilizzare per la grande montata che quelle misure di Spagna vessano ed è un grande don per quella importante purgida trilingua a quera per quando noi stiamo in buon contatto con le persone che decidono che.
1: Il mercato da quera che vuol più tre in pulit, la cinta e avvenire spagnata con 16 milioni di francs, il pacchetto da Masiras, quale vasts avvenire a temps, lo si dire per spagna efficientà che è via RTR. E qua è tutto del magazzino di Masgì del 4 di settembre che veniamo preparati e presentati da Dursin Kadige e da Gheorghina Janchi, producente Fabia Caduff. Nel magazzino dati in cuore esco podcast sin play RTR da pli sur tot regional in flies sin nostra pagina web. In quart vergaulas dodis, specifica pausa de masgi, ca vies radio accompagna us musicalmen, tocan che dat la masa a devin hilaric con usa stienlu, puspei gratula a lancetta, datina de buona luna.

0: Savais vus ingiavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentat a fleurop.ch.
0: Mince domenja, tant les indes e les dodes.

0: O savess, ach mein de venir. El tapet, nus essen tilles gratulaziuns, zu tje juko fliu les bide propi, sco qua tiu les. Provai nus au ninie da uscea. E bide. Osa.
1: Les gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch
0: Oz, para, vedi proprio di essere mio de, io spero che questo sia nato lezzi on in meglier. All'emissione di Oz, asciugli un primo gratulato in jubilar. C'è una scius al 4 di settembre, a se antre stiais vus budienz non c'è, se di qua via telefon, ne son osa via messaggi WhatsApp, se vus lais gratulato di jubilaras e di jubilars. Al microfono è l'Angela Hendry, cordial, benvini. Toni Casaulta de l'Umbrain festive sociu si son tavel anniversari. Per el vainus reveniu quelles lingias co. De tot cor gratulainus a ti, nus tots a ti sintiu anniversari radon. Nus divijain a ti tot il bi e bien dil mon, bia contentientia e plages el mince di, ed orvan tot divijain a ti buna sanedat. Gauda tiu di de fiasta, nus vedain in gron viva sintai, vain bugentai. Tia dona Nicole e tesa fons Lisa Maria, Nina e Mark cun partenaris. A per Toni Casaulta de l'Umbrain, gevige la familia, a cajun de siu si son tavel anniversari in a canzun de Tina Turner, The Best.

0: Tina Turner de Best, quei è stau pel giubilar Toni Casalta de Lumbrain, c'è ne sciusots avon si son tons. Vostet lais RTR les gratulazions al venderdis als 4 de settiamber. E oggi vai nus a Schengadjau in Schadiola da Derte, telefonau per ella o Anita parli de scuol, e lo gratulau de siu Beadi se indijaval.
1: Quella nom Luc Simeon complisce in de Jons e disincharmat el fa cosa ti dico qual hose loop la concorrenza
0: Luca Simeon ci habitesse ad Unterbech al Valais el feci la loccia al hose loop con la concorrenza scolatata o tradiu el astia se la grada la scadiola de derter a cajun de siu indijavel anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Che vos leis e gratula las lingias de telefon en aviartas 0800 20 21 30 0800 20 21 30 per gratula live tir erter de jubilars jubilaras.

0: Bryan Adams con Cloud Number 9 a nos mainos a Giuvalta, Tier Wendelin Cajochen. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: Buonasera. Vossa gratulazione.
1: Cartone, cordiale gratulazione, Tobien, buona sanità, fine abbia la fiesta, se si sente divisa Tobien, in altre gallo un brenno.
0: A vos vais divisau in a canzun del cor viril lumnezia nus tot lein a ton, quae est la part 6 o de canzuns lumnezianas, tot lein nus feig bugien. Wendelin Cajochen, grazie pel telefon, a vinavon in bide.
1: Bien dia, Angela.
0: Adia, adia.
1: Adia.
0: A nus tot lein schodic, a ton del cor viril lumnezia a cajun del sisontavel de Toni Casalta de Lumbrein.

Vus tleis erterlas gratulaziuns ie Therese Vergiau Lina. Adua auns nüina gratulaziun via messadi, quella è per regula curz, che festive schot si son tons. Cara amicia Ortla Calabria, termataina ti tanti auguri. Gia vige bia clec e ventira, an grazie il fec per tot quel che fas per nus, car saliz e meli stroclas, sina cun familia.

0: Bucks Fizz con Making Your Mind Up in hit del 1980. Quei è stato il victor del Eurovision Song Contest a Dublin. Bigli schliet. So, noi essen alla fine dell'emissione. Oh no, avanco ci un blida. Se ci godono entrare nelle entrate del buon Engiadina. Adotto se qua. La Vivian Kedof de Domet Cordiala Gratulation. Os essens alla fin de l'emissione del 4 de settembre 2026 al nom della squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilares e de totes jubilares de dots. Io dic a dia, io son l'Angela Hendry, je vis de vos vinevaun in BD e con qua ci auts propi calira mi raide sta a frescht.
1: RTR, las gratulaziuns. Il suento mezzdì der RTL. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats ter RTR.
1: La catastrofa na saja bet stada previsibla. La drecir regionala malegia declara nun culpans tuts cinci accusats en il process da Bondo. Ed en Largovia instradescia la procura pubblica in ulteriura inquisizium penala contra l'anterior deputà per vida delict sexuals gravans. Quals temas da questura egli las duas e per vus al microfon e Ursin Kadish. Buonasera. En il process da Bondo alla drecira regionala Malögia declara non culpantas tut las cinc persunas accusadas. Tenor la drecira naidana Gins Musamenski avesse da sens per la catastrofa già emnas avant la crudada da crappa. Uscia, nain las persunas accusadas erabic mancentada prender mesires scoda serar las vias de viandar anticipadamein. Accusats eran dus representants dal Centun, in geolog extern e dus representants dalla Vishnanca Bregaglia. Trander quels era l'anteriura presidenta comunala e cusseliera nazionale dalla PLD, Anna Giacometti. Per la crudata da crappa il 2017 eran mortas 8 persunas. La Commission del Cusel des Chantuns per politica dall'exterior e per las bilaterales trais, con in signal clair, con nov en contra trais vus ed in abstention, ala approva il paquet de contracts de la Svizzera con l'Union Europeica, quae suenter debattas dels details durant plirs mais. Il paquet als contracts va la fin del mais en il Cusel des Chantuns. En il centro delle debatte pubbliche in quant co e cu che la Svizzera surpiglia dreggi dell'UE, l'ora la protezione delle spaie svizzere e la clausola de protezione pil cas che l'immigrazione cresce fic. En Largovia, alla procura pubblica instrada in ulteriura inquisizione penale incontro in anterior deputà per vida delict sexuals gravans. In sai accetta nov material compromettont in autres localitats. Ils investigators han confiscà materials in computers che vigna usa evalua detagliada main. Tenor in primis in conoscentias na detiana gins indizis per ulteriores unfrendas, l'evaluazion ne per obiciank afin. Il Fanadur aveva la procura purta plant contra l'anterior deputà per vida delict sexuals gravans e tentativa d'omicidi e pretenda prajum per vita duranta. Usce dic che una data nagina sentenza legale vale la presunzione di innocenza. Il Tribunal Federal ha cassato una decisione dalla UBI, l'autorità indipendente del ricorso davanti radio e televisione, in una decisione contro la SSR Sergei. Tenor il Tribunal na la rapportazione dalla televisione SRF bec contrafaccia al principio da diversità. Ir vai per rapporti da SRF in connex con las protestas alla universitats contro la guerra da Gaza il 2024. Sin base di una reclamazione di una persona privata aveva la UBI admoni SRF il dezembre 2024 davai rapporta unilaterale bagatellizant e tematisa memia pauclas tendenzas antisemiticas. Plieres emissions de SRF hajan tematisata las tendenzas, conclude il Tribunal, uscia che la rapportazione sia stata corretta.
2: La meteo.
1: Ozresti aura da stat con Blair Sulegl e Struschnivels. A quira cresce la temperatura fino a 31 gradi, en la surselva fino a 28 gradi ed en lenge di nauta fino a 24 gradi. Damaun vengan l'ura da plinivels a lie mopli per part Sulegliv, quasi tutto nel sit, e diveng in zig pli fresch con anche 25 gradi a quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic in direzione Sid, tranter Quira Sid e Rihanau, ed in direzione Nord, tranter Rotenbrunnen e Rihanau.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
3: Cun sempre verts. Scoverides.
0: Hits. Musica non-stop.

0: musica per in escadin.
1: Amo i vizi, io non ho i propri vizi.
0: Per dai.

0: las novitats der RTR.
1: La catastrofa è ben stata previsibile. La drecira regionale Malögia declara non culpans tutti i cinque accusati nel processo da Bondo. Ed in largo via instradesce la Procura Pubblica in ulteriore inquisizione penale contro un anterior deputato per via delitti sessuali gravanti. Quals temas da quest'ora gli elastrais se per voi il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. En il processo da Bondo, alla drecira regionale a Malögia declara non culpantas tutte le cinque persone accusate. Tenora drecira, nai dana gins mussamens, chi avesse a da sens per la catastrofa già emnes avant la crudada da crapa. Uscia, nai le persone accusate sarebbe mancantate a prendere misure, scoda serrar le vie da viandar. Accusati erano due rappresentanti del Centun, un geologo esterno, e due rappresentanti della Vishnanca Bregaglia. Tra quelli era l'anteriore presidente comunale e due consigliere nazionale della PLD, Anna Giacometti. Tra la crudata da crap il 2017 erano morte 8 persone. La Commissione del Consell des Cantons per politica dell'exterior è per le bilaterali trais, in segnal clair, con un nov incontro trais vus ed una abstenzione, alla approva al pacchetto da contracts della Svizzera con l'Unione Europeica. To quai su enter debattas da details durant plirs mais. Il pacchetto dels contracts vale fin dal mais nel Consell des Cantons. En il centro delle debatte pubbliche è in quant, cu e co, la Svizzera surpiglia drec dalla UE, l'ora la protezione della spaia svizzera e la clausola de protezione per il caso che l'immigrazione cresce a fitch. En largo via, alla Procura Pubblica instradà in ulteriore inquisizione penale incontro in anterior deputà per via delitti sexuals gravanti. In sai accettà nov material compromettente in altre località. Ils investigators han confiscat materials in computers che vigna usa evalua detagliadamein, tenorem primas en conoscientias na detina gins indicis per ulteriores umfrendas. L'evaluazion ne probe cianca fin. Il Fanadur aveva la procura purta plant contra l'anterior deputà per vida delict sexuals gravants ed era per vida tentativa d'omicidi e la pretenda prajun per vita duranta. Ucedic che na gina sentenzia legala vala la presumpzion d'innocenza. Nvidia compra Hugging Face. Il producente chips Nvidia entra uscia era en il marciato di intelligenza artificiale. Per sciars 13 miliardi di dollari surpiglia Nvidia la piattaforma Hugging Face, che è conosciuta soprattutto in la community de sviluppaders in Tirmund. Milions de pescrutaders e programmaders in Tirmund utilizzano la conses models, sias bancas de datas e programmi ed applicazioni in connex con l'intelligenza artificiale. Da piccole due imprese in trattative da compra e la valita da Hugging Face moltiplicata da 4,5 miliardi nel 2023 a 13 miliardi di dollari attuali.
2: La meteo.
1: Ozesi, ora da sta con Blair Sulegl e Strusch Nivels. A Quira cresce la temperatura fino a 31 gradi, in la Surselva fino a 28 ed in Lengia di Nauta fino a 24 gradi. Da maun vengono l'ora da pli Nivels, riemo pli per part Sulegl, soprattutto nel sit, e diven pli fresci con anche 25 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis stagnesce il traffico in direzione sud, tranter Quira Sid e Rihanau, ed in direzione nord, tranter Rotenbrunnen e Rihanau.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
4: Con scovrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop. Messen zimmern den aus Redaktur der Musica Flavio Tour.

RTL. Musica non-stop. Cun scuferidas. Hits. E sempre verzi.

0: las novitats der RTR.
1: La catastrofa n'è ben stata previsibla. La dreciera regionale malögia declara non culpants tutti cinci accusati nel processo de Bondo. E la disputa giuridica da Yolanda Spies-Heklin e Rignier va in la prossima ronda. Rignier recurrescia al Tribunal Federal. Quels temas da quest'ora e degli elas 4. Per uso il microfono Ursin Kadish. Buonasera. En il process de Bondo, alla drecira regionale malögia declara non culpantas tutte le cinque persone accusate. Tenora drecira, nai dana gins musamens che avessi ad assens per la catastrofa già emnas avant la crudada da crappa. Uscia, nai las persone accusate era bec mancantada prender mesires, scod asserar las vias deve andar. Accusats eran dus representants del Centun, in geolog extern, e dus representants della Vishnanka Bregaglia. Trantra quels era l'anteriura presidenta comunale e consigliera nazionale della PLD, Anna Giacometti. Dalla crudata de Crappe, il 2017, eran mortes 8 persunas. La casa editura Rignier va avant Tribunal Federal con il cas con l'anteriura deputata da Zug, Yolanda Spies-Heklin. Sco qua che Rignier conferma ad SRF recurrescioni incontro la decisione della Drecira Suprema da Zug che Rignier stoppia a pagare indemnizzazioni di 140 mili francs a Spies-Heklin. L'an passat aveva la Drecira Suprema confermato la sentenza della Drecira Cantonale per qualche ai un contrafaccia als drets personals da Yolanda Spies-Heklin, quai con las rapportazions del Blick en almain 4 articles. Ella aveva però ridotti la somma d'indemnizzazion da 310 mili 540 mili francs. Dapi passa die Jons en l'anteriura parlamentare Cantonale da Zug, Yolanda Spies-Heklin e la casa editura Rignier en proceduras vicendevlas. Ulterior process contro l'influencer di Spitaivel Andrew Tate. In la Romania, alla Procura Pubblica accusa il 30-auter da commerci con umans minorens, lavar daners e relazione sexuale con una minorena. Era accusa SS frar Tristan Tate, sco complici. Ils frars Tate, anteriurs kickboxers, en burgais doubles americans e britannics, ed eran veniz arrestats il fanadur a Miami. Quai in base ad una domanda d'extradizione dalla Gronda Britannia, là vengono cerciati per via da violazione. Dapil 2017 vivevano in Romania, non chi veniva investigato per via da commerci con umans dapil 2022. Andrew Tate è in social media con tips per dominanza mascolina, nomna sa sets misogin e da una community da milions. Il state sets renviecen las renfaccias. Nvidia compra Hugging Face. Il producente chips Nvidia entra uscia era nel mercato di intelligenza artificiale. Per sciars 13 miliardi di dollari surpiglia Nvidia la piattaforma Hugging Face, che è conosciuta soprattutto nella community di sviluppatori in l'intero mondo. Milions de perscrutaders e programmaders sin la tirmon utilizzation e la conses models sias bancas de datas, programs ed applicazions en connex con l'intelligenza artificiale. Da pica las duas interpreses en tractativas da compra e la valita da Hugging Face multiplicada da 4,5 miliardas a 13 miliardas dollars actuals.
2: La meteo.
1: Oggi si aura da stat cum bler su legl a strusnivels. A quera cresce la temperatura fino a 30 gradi, en la surselva fino a 28 gradi ed en lenge di nauta fino a 24 gradi. Da maun vengono l'ora da pli nivels ed gli è mo pli per part su legl if, soprattutto nel sit, ed è vien pli fresci, con anche 25 gradi a quera.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffico in direzione Sit, tranter Quire Sit e Rotenbrunnen, ed in direzione Nord, tranter Rotenbrunnen e Rihanau.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
4: Cons covrides. Hits. E sempre verz.
3: Musica non-stop.

simplamein per tuts.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Musica da temps cura che mia mamma e mes bab erano giovens. Quai, en il semperverz, der RTR.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Il process de Bondo tuts innocents, tier Anna Giacometti e Lev Jamin Gronz.
2: Ich bin sehr erleichtert. Ich habe mich damals korrekt verhalten und das wurde heute vom Gericht auch so bestätigt.
1: Moidat e critica della Dercira all'adresse del Cantun a Sia Rolla. A critica dati eo del ravoi de chauffeurs d'auto de posta lur patrun il survecs bemegna leungs. Alla casa editura Ringhie va von der Cire federale con l'anteriore deputata de Zug Yolanda Spies-Heglin. I alla sciun, io son Georgina Janchi, balla buonasera. La sentenza è il caso della catastrofe da Bondo. La Dercira regionale Malögi ha dichiarato tutte le 100 persone accusate sco bo culpontas. Anna Caprez con una valutazione.
3: Già alla fine del processo il caso Bondo avente Charles duas efnes, es vava musso che la domanda da chi es responsabile e chi sto ferce trentr il centum e les genenches sarà un punto centrale der disputaivel che il Tribunal Regional Malögi oggi de valutir. Il processo e duas alla sentenza è mermusso che tuot non dero se clere reglo. Per esempio, non dava che da quel tempo ne rungi un plan d'urgenza concret per Bondo. Un ci ves reglo ci ci ha da fer ce e cura. Domandas ci stöglien in mince cas nir sclerides. La decisione in quest process es in mince cas nir da spetede cum brama saviant che trenta roter tres il müdement del clima sarà da fer quinter in avenir cun similes crudides da crappa e catastrofes della natura. La sentenza ha per quer un effetto da signel per tutte le persone in cariche pubbliche. E per tutte quelle, es a giura d'avantage che le letzte e competenze trenta centum e comuns vengono da quindere in avent regledes clairamente usce quer già vigio del tribunal. Ad onta che il schliggerimento dels accisos dominerò oz, zieva la sentenza, resta il trist fat che oggi persone sem pers lor vita e la boda del piz cengalo il svance traise vost del 2017.
1: A reaktions dati lo un pauet pitart in quei magazin. A nus restein el mon juridic mi deind enton sin palancau nazional las novitats cusera con ursin Kadish.
4: La casa editura Ringhie va avant Tribunal Federal con l'anteriore deputata da Zug, Yolanda Spies-Heglin. Sco quai che Ringhie conferma ad essere recurrescene incontro la decisione della Dreciera Suprema da Zug, che Ringhie stoppia a pagare indemnizzazioni da 140 mili francs a Spies-Heglin. L'on passava aveva la Dreciera Suprema confermata la sentenza della Dreciera Cantonale, per quai che hai un contrafaccio als drets personals da Yolanda Spies-Heglin, quai con las rapportazions dal Blick en almain 4 articles. Ella aveva però reduzi la somma d'indemnizzazione da 310 mili sin 140 mili francs. Dopo passa 10 anni, in l'anteriore parlamentare cantonale da Zug, Yolanda Spies-Heglin, e la casa editura Ringhie, in proceduras vicendaivlas. In Largovia, alla Procura Pubblica instradà in ulteriore inquisizione penale un conter l'anteriore deputato per vida delict sexuals gravants, in sei accettà nov material compromettont in autres localitats. Ils investigators han confiscat materials in computers che vigne usa evalua detagliada main, et enor, in primas en conoscentias, na detian agins indizis per ulteriores unfrendes. L'evaluazione ne probe cianca fin. Il Fanadur aveva la procura portà plant contro l'anteriore deputà per vida delict sexuals gravants e tentativa d'omicidi e la pretenda prasum per vita duranta. Usce dic che nadat nagina sentenzia legala vala la presumzione di innocenza. Il Tribunal Federal ha cassato una decisione della UBI, l'autorità indipendente da recurs da Vart Radio e Televisione, contro la SSR-SRG. Tenor il Tribunal na la rapportazione della televisione SRF bec contrafaccia al principi da diversitat. Ir vai per rapports da SRF in connex con las protestas a las universitats contro la guerra da Gaza il 2024. Sin basa di una reclamazione di una persona privata aveva la UBI Atmoni SRF il dezember 24 davai il rapporto unilateral e bacatelizant e tematizza memia pauc las tendenzas antisemiticas. Pliras emissions ad SRF aian tematizza las tendenzas antisemiticas, conclude il tribunal, uscia che la rapportazione saia stada corretta. Ulterior process contro l'influencer di Spitaivel Andrew Tate. In la Romania, alla procura pubblica, accusa Tate, trant'arauter da commerci con umans minorens, lavar da ners e relazione sexuale con una minorenna. Era accusa es es frar Tristan Tate sco complici. Its frar Tate, anteriurs kickboxers en burgais doubles americans e britannics, ed en veniz arrestats il Fanadur a Miami, quasi in base d'ina domanda d'extradizion dalla Gronda Britannia, no che vignon cerciats per via da violazion. Dapil 2017 vivevan els en la Rumänia, no che veniva investigà per via da commerci cun umans dapil 2022. Andrew Tate, influencer da tips per dominanza masculina in social media, nomna se sets misogin ed eina community da milions. Il state sets rembieschen las remfaces. Nvidia compra Hugging Face, il producente chips Nvidia, entra uscia era en il marcià di intelligenza artificiale. Per sciars 13 miliardi di dollars, surpiglia Nvidia la piattaforma Hugging Face, che è conosciuta soprattutto in la community da sviluppaders. Milions de perscrutaders e programmaders in l'entir mund utilizzeschen ella cun ses models, sies bancas de datas, programms ed applicazions en connex cun intelligenza artificiale. Da piccales duas interpreses en tractativas da compra, ella valita da Hugging Face a multiplicada da 4,5 miliardas a 13 miliardas dollars actuals.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: La sera su Entercatuzza Cusaglia il processo ante una catastrofa da Bondo in vigni declarai innocenza della dercira regionale. Anna Giacometti, che era presidente comunale, adesso in beun dell'accusata e lei la vgiada.
2: Das Verfahren hat 9 lange Jahre gedauert und war auch für mich zeitweise sehr belastend. Ich bin froh, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen wird.
1: Zupenta d'Anton Boi una certa critica cui va per regla competenze stia uffizi per prigels della natira. A nos venne spuntau tiran qualche mun comunal, nua che tunna unisono.
5: Fitch contenta c'è l'udisha decise scetta e per nostro lavoro un gran sostegno, un gran sollievo.
1: All'udinza è cusera da quel scampolitica schmacca dei malcontents chauffeurs d'autos de posta, cambencion de gic faccia tens in quei cava buscoi stues, schebegiau e abrton sconuot.
6: Alle Betriebshöfe im ganzen Kanton Graubünden nur funktionieren, weil ausschliesslich engagierte und engagierte Chauffeurinnen und Chauffeure, die versuchen, ein sinkendes Schiff über Wasser zu heben.
1: A Schiatuni de Vardi il sindicat Sindicom l'antira problematica in Pauet Pitart us il sguard meteorologic si da findema.
0: La meteo.
4: Oce si viene avanti a ora da stat cum bler sulegli e strusch nivels. A quira dati temperaturas da fina 31 graz, en la surselva fina 28 graz ed en lenge di nauta fina 24 graz. Da maun vengono l'ora da pli nivels ed gli emopli per part sulegli, soprattutto nel sit, ed vengono zic pli fresci cun anc 25 graz a quira.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada a Tredis, tagnesce il traffico in direzione sud, tranter quira sud e Rotenbrunnen, ed in direzione nord, tranter Rotenbrunnen, a Rihanau.
1: Ad ossesi 8 minuti, svergalasciù. Il processo della catastrofe da Bondo che va a finire con declarato tutto il ciun accusai senza colpa, poi alla dercir regionale ma legge decidiu a comunicau. La domanda centrale c'è la catastrofe del Piz Cengalo de Von Novons che a questa la vita di 8 persone fosse stata previsibile. Dentro il accusai è Anna Giacometti, che era lui presidente comunale de Bargaglia. Reazioni da Della e da Dauters, Federico Belotti.
7: La più prominente delle inculpate per mazzamento per negligenza è stata la consigliera nazionale Anna Giacometti. C'era il momento della bova da Crappa, presidente comunale del Comune da Bergaglia. La dergedra del Tribunale regionale Malugia ha argomentato che Giacometti veggia becchia la savei da professionale corrispondente per valutare la situazione da Prievel. Uscea ce la è non culpante. Giacometti ha reagito sur l'ivgeida.
2: Das Verfahren hat 9 lange Jahre gedauert und war auch für mich zeitweise sehr belastend. Ich bin froh, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen wird.
7: La Dercera o declarò ella non culpanta, scu er il secondo rappresentante del Comune. Els vegen stuie pudersa lascher il Consell dels Spezialists Cantonals.
2: Die Gemeinden sind schlicht nicht in der Lage, die Naturkatastrophen vorauszusehen und die Gefahr einzuschätzen. In Zukunft sollte die Zuständigkeit des Amtes für Wald- und Naturgefahren klar geregelt werden.
7: Ils oters treis inculposs sind dus employees degli uffizi da Gote Prievel de Natera ed en geolog extern cio l'uvro pil cantun. Nov deis avans la bova da crapa era nels niester la conclusion cil Prievel al piz cengalo vege bec samido decisiva manch. Els vevan quintocun en a bova da crapa las proximas emdes ni meis. Grondas tavlas avertivan d'antant dils Prievels possibles. Ins possa als dus accusos di l'uffizi cantonal e del geolog extern becce attestar ci vegen violò l'obbligazion da diligenza. Perché enels nies declaros nun culpans, quel tenor il pranzepi in dubio pro reo. La procura pubblica del Grigion era d'antant di l'aveis, ci las cinc persunas accusadas en culpantas. Il manader degli uffizi, Bruno Ulmi Stupani, so per partan clair, perché il tribunal o decidia uscea.
8: Normalerweise ist das ja eine Niederlage für die Staatsanwaltschaft, doch hier, denke ich, ist die Ausgangslage ein bisschen anders. Ich habe ja im Rahmen des Plädoyers darauf hingewiesen, dass es durchaus gute Gründe gehabt hätte, dieses Tal zu sperren. Andererseits habe ich auch dargelegt, dass es entlastende Momente für die Angeklagten gab und das Gericht hat jetzt diese gewürdigt und diese haben den Ausschlag für den Freispruch gegeben.
7: Cilles sentiens che Zeneides affin senza castei sei a nigna sorpresa per el, però il process vege in effect da signal. Grazie il process sei a nernias alla lieis pleis punts da critica anvers il cantun, però er anvers il cumegn.
8: Wir haben auch einzelne Kritik gehört vom Gericht, oder, dass man einen eigentlichen Notfallplan vermisst hätte rund um den Pizzo Cengalo herum. Ich glaube, diejenigen Personen, die in der Gefahrenbeurteilung arbeiten, nehmen das schon auch zur Kenntnis jetzt.
7: Sen Kelleran Faccia o Urban Meissen, il manader degli uffizi da Gote Prievels de Natera, becian clia pilir Position. La sentienz cia vigna ossa parantant pileide per cuna scientia.
9: Nus essen so entri in lingtens dalla procedura essen nus la vigiai, ca nos collaboratur sem bucmini sententiai, aia ia scia ca so entri tons ons resti naturalmein dal cebetti na gronda tristezia qual è una dina cau ad enco essen ai nos sentiments, naturalmente und als la famiglia scampiarsluch con familiars els cuons.
7: Il cantun vigna os a stibgir ils arguments del tribunal per las sentiences e siva traer las consequences. In stradò il process vevan con familiars de las unfrendes da Bondo. Per els na significeschen las sentiences da Pranzepi becena sconfitta. Uscheia il defensor dils parents Reto Nick.
10: Für meine Mandantschaft ist es von Anfang an nicht darum gegangen, dass einzelne Personen bestraft werden, sondern wichtig war immer, dass man umfassend und transparent aufarbeitet, was damals für Entscheidungen getroffen worden sind. Diese Aufarbeitung hat zumindest grösstenteils stattgefunden und das ist für uns das Wesentliche.
7: Schil cas Bondo vigna tracian avant der la proxima instanza ni bec, Reto Nick bec respondia. La sentienza della derceira regionale a Malöggia è becciancan vigor legala. Tot il spertucia sono sa dies dei speda da domandar la proclamazione an screc e siva on gli anche ne davanti dei stamp da dir davanti la derceira superiore cantonale.
1: I entir process intorno alla catastrofa a Bondo han surtutte persone alla testa da Vishneun che perseguitano con tensione di una certa malsegirtà tutta nor che sentenzia che vien la finale a da. Il verdict innocence de pulite montada pil futur da tutte instanzas comunales. Milena Bassin.
11: Schligeria. Usche es emils presidente e les presidentes comuneles domandedes sentie. Zieva celsem udia la sentenzia il process da Bondo. Tuad ils cinch accusos et accusedes sun empe innocentes. Trent Roter l'anteriura presidenta comunela de la Vginentia Bergiaglia. Per Gabriela Binkert-Becchetti, presidenta comunela de Valmisteir, es questa sentenza una buona.
5: Sco presidente comunale, sto a dire, sono eher fitch, fitch contenta perché se fosse stato otter, no, io creio in giugno, fossimo pronti, dottori Maun è stata una carica, una responsabilità, che ci usava in sowieso, mince dice un dottore responsabilità, ma questo è stato per il futuro della politica, sicuramente un grande problema.
11: E per la domanda della responsabilità, sai che era un appello a Minchun ci va in montagna, c'è l'eser sves responsabile per sia agir. Per Daniel Vasescia, presidente comunale de Sursees, piglia quei una certa paese delle spedle dels presidents comunales.
12: Also in data degna situazions nova ci eben noi il tema responsabilità è semmesa a dossa ci lei anche la direzione ci eben ci è che gli insignal ci e ci la responsabilità è la fin finale bec per il presidente comunale in funzionari.
11: E la domanda chi ci des responsabile non sai be su maise der grands cash cutter bondo ma ben ergiat il prievel de la vines e la decisione che loipes u sendes che sveste serer. Niente temp de decider veva avent duas ans la vginenche de sameden. Il presidente comunale Gian-Peter Niklis al gorda vid la boda il Val Roseg. E con questo scenario il ciò e la sligeria della sentenza il caso da Bondo.
13: Giusto la finanza di Samedian è che per tutti i giorni due anni con quel caso del Piccio Scena e Val Roseg, con dimensioni che vota Bondo dal volume e per fortuna non è niente in giugno per somme ferite. E chi fa tema al responsabile si studiava sur pliere tele responsabilità in des montagnes che nus trotz avainz che certs risikos us povzeiger gewaint.
11: Erin zur selva is la domanda da responsabilità presenta. Per exempel a Lyon del president comunal. Avent passa un efne sun un grip ed er una parte la via ci meina a verduz i es aval. Quella d'era però già serede da spöla primavera 2025 sun cusalda experts. Per fortuna, dice Markus Behr.
14: Ossa, quella che è venuta a quell'evenimento, che la greppa, è veramente accordata giù dentro nella valle, sto a dire perché non si fa quella massiva, perché se fosse lei, posso andare il consiglio del geologo, se pandesse non si trova meno, se è chiaro.
11: C'era il genente in l'urconex con catastrofe di natura e responsabilità, e per vedere questo, sai la sentenza che il caso di Bondo è decisiva. Barbara Eschbacher, la Presidente Comunale de Sel, ist contente con la decisione.
6: Naturgefahren ist etwas, das man nicht restlos einschätzen kann. Das ist absolut klar. Und von daher ist es, glaube ich, schon wegweisend, dass wir in Zukunft auch Leute finden, die so einen Job ausführen und die Verantwortung übernehmen können.
11: E per Fernando Giovanoli, so unterstreicht questa Sentenza, che decisionstechniques e pretensiuses nu pembe esser ils mems de politikers comunals. El es president comunal de Bergialia ed era vice sindaco del 2017, curce la boda es nida a Bondo.
15: Che non siano i politici di milizia quelli che devono decidere autonomamente su cose che sono più difficili e tecniche, e dunque ci vuole una base tecnica da qualcuno, da esperti, che poi dia la possibilità all'ente, all'organo politico poi di decidere.
11: Teles decisions tecniches, scuer quella a Bondo, dessen ir fattes con agiuta experts. C'è tutte le cinque persone, l'anteriore presidente comunale ed er expert sun innozienz, que surlefce il presidente e presidentes comunales, que va in ora clear.
1: A che ho terminato il nostro rapporto con reazioni di involvaia per tuccai at interessai giuridicamente vai us su andont vinevon tot les partidas involvadas e la procura pubblica nos dies dispada per domanda l'argumentazione dettagliata a scritt della dercira regionale Malögia cu quella è arrivata ani vengis temps per tot anor trevinevon il cas alla prossima instanza.

Quai è tutto per questa e questa al Davos magazzin d'informazione che vi preparaus e presentaus da Dursin Kadish e da Gheorghine Janchi, producente Fabia Kadoff. Nos magazzin se bei auter per te clali germerà un fleis con visita a nus sin nossa pagina web. A dos 24 minuti svergau la stiun sparenza che vus Anges veu se metter sin via direcziun fin demma, sin quella via alla fin di gi dell'emma de la Vurfa RTR. Bugen compagnia in a von nossa mesura sportiva os cun musica lanciata da Tina de Dus in a murai che tenessem Bugen iri il temps da dina de vosa noc. Ancevi ben la fin demma?

0: Alla tudescha at el duet cun Peter Maffay e Johannes Oerding esi vignu, lus tschuna mesa.
1: RTL Sport.
0: A da duet. Mi denza, lo en quart tier duels dils meiers en nossa tara da meun, la luccia dil Kilchberg. Massa tradizion ca frunta sin massa forza. Tecnica. Ad alla fin lu in ca astia giubilà, triumfà a propi se non a indils pigrons luceders in nossa terra. Tongi per il rec Armon Orlik nus merein. Bumos il Kilchberg scottal mo ben e un pavet sin sia stagiun sia in prima sco rec che stade pitost so la. Bugien cum vus, Jorina Jankisch, alu, meinsa!

0: Uls dal sport.
1: La sera con us vegnin fets pel spitacal el resgem cu la gronda luccia del Kirchberg che da meun in luccia cun caracter federal che momincia sisons in luccia che zanua è exclusiva. Autor che alas federalas ascien moils sisonta meiers luciaders samisera dentre quals è in trio grigiun cu la rec luciader Armon Orlik, Lu Christian Bienge de Tavau Sertic e de la Valchons de Cireun il giuven Josias Müller. Giochavla edizione della Luce del Kirchberg, Andreas Vieland, della nostra redazione de Sport, in una festa che proprio deplica una festa.
2: Ja, yeah, absolut. In una grande festa, de grande montata, scotti as menzionau. E per cui è che la vigna manada tras, ma mince si sonsco, per esempio, la fiesta de Donsponen ad Interlaken. È una fiesta che è bu sempre de Gudignasto in sdi, con son bu plirasga, pie propi in ver highlight in, credo, mince carriera din Luciader.
1: A chi dat insomma quel spettacolo ha da fa con la luce federale davon Cienons?
2: Ja, yeah, exact, davon Cienons è Emil Huber, quere in gran fan del sport da luce. Insomma, bo staus contents da letzte sures con la fiesta federale dal Melienovcien, wenche si staus trumpaus, che si luciader preferiu Fritz Hackmann, quere lui il gran favorit, era bo davantaus rete dort protesta quei Emil Huber ludec bien pia, lu metios in pais in acna fiesta culs meiers luciaders, e quei lu è capitau in non pitard dal Melienovcien, wenche siat, con la fiesta da Kilchberg, a giua premiera. Ad Emil Huber, a lui manigiau tot un pau a circa si luciader del cor quei Fritz Hackmann a lui proprie gudignau quella prima edizione de Kilchberg.
1: Ah, si menziez. Ad apilu dati pia ella la loccia sin terrain turicès al Kilchberg cai d'anton al decurs del zons samidat un pauet.
2: Gli chatteri Perlina è un buttons luciaders della partita a tiela premiera vevi emo bien duocien visitadras e visitadas ose questo capesce un pau auter de me un vegne ve varga die schmeli che vengono a prender plaz in quella arena motutina ose cumpriau cul svilup della fiesta federale e quella fiesta da Kilchberg è una dina bia pipincia. L'arena è varga ciunga da spipincia che quella da Molis a Jon Vargau iamo dus rings de resgem, iamo si sonta luciadas i cuozamo in di ed è tot quei antuon quella arena quei bia pipin pi survasaivala pi familiar. La fiesta federale quella di è diventata proprio in gran festival. La fiesta da Kilchberg dall'altro meon che vai proprio mon per la luce in se biapi da tira il resgem proprio al pols de quel sport.
1: E a tot quel scambulo qui da de destra dentro ils privilegiai con in plaz sin tribuna e la arena in stoge ester privilegiai da bo semplicemente tickets da compra per in simple fan de luce scottia di eun sto esser comember in in federazione de luce che reparcia lu quals tickets quai forse un sco clamra per tot quals gesessen aia mas toch ebu geni naga a quel Kilchberg. SRF scadin casse metta il spitacal live in televisione, resgem, a luce totale, ne vende la dameon tocca la sera, cui vanno per irui il meglier del smeglier, del Victor del Kilchberg Vencesis. Nus figlien in intermezzo musical a se dedicain lu un pau pi de rudien al trio Grigiun, surtut al rec Armon Orlik, ad assias, chances, giuspel, lag de Turic.

0: Grad stau in quart dallas Sis, Orlik, Giger, Studema, Schlegel, quals o numerus autors combattant da meuna Jurdil, lag de Turic pil titel alla festa de Lucia. Kilchberg in spitakel che dat momince Sisons, qualche triumfesche asce cun Rijun, se non ha indil spigrons el sport de Lucia. Anno 2012 esistau Jörg Abderhalden. Sisons pitart Christian Strucki. Anno 2014 già Matthias Sempach, scha festival al Kilchberg a la devosa ga ai dau in novum la prima ga e la historia de quella luccia exclusiva ai dau in trio de victurs cun Samuel Giger, Damian Ott a Fabian Staudenmann. A quei trio va e de me un puspei el resiem clar cu la fina mira de voli defender il titel. Andreas Vialanti in festa culs actual si sont meiers luciaders schonus lein cinciada favorits ni cia las meiras vestas.
1: I dat propi in Luciander kai ella rola de top favorit. Questo ins di quel Bernes Fabian Studema al meir Luciander della Sazionals de vos dus meins al gudignau tot las fiastas nu calai staus de la partida d'entrautra el triumfau sil Rigi, sil Schwegalp scoe alla fiasta cantonala Bernese el Vankdorf. Sulet sil Brünig leu el et triumfau d'enton stiu parter la victoria cune un trais autres d'entrautre cun Armon Orlik ed cun Werner Schlegel.
0: Grat en la prima luce de meu marvei vegni tiel duel dentro il rec Armon Orlik Fabian Studema il meglio in quella stagione sans che schon gli spettacolo grat lanciata Nico.
1: Ja, dels Nomsen neu sigir, mo el resgem se osa budine stau in spitakel cu quels dusan chapau in lauter vid las couches treis gai num nada mein jadau quei duel uan, quei duel Orlik an contra Studema a treis gai ai dau in pari, e per quei chiei adine veniu luciau pitost passiv, pia bossin spiarder che sin gudinia per quei ca omis dusan in sbai an contra lauter aluins in sbai che sa lo essere fatale, che sa lo più probabile in dies. A per cui anche in quali ne criticavo un po' che quels due fronten già da me un in sin l'autor da me un mervei baul, ma io in se sez nur d'autor che logic, perché che io al duel dentro il rec da luce e del meir luciader della stazione.
0: Fabian Studemapia il gron favorit, c'è chance dat es et Armon Orlik?
1: Orlik au de Frank è dentro als Kunfavorits, sco in Samuel Giger, per exempel. Ella schalein di perfekt, sco per exempel usa Sil Brüni gewon bien in Mainz luel la classe de triumfade me onol Kilchberg, sco quel che je capitau von in non amolis. Orlik ai fit, propi in una fech buna forma ad ella inca sa propi essa focusas in quels punts culminons a mincia mai musa leo en sa sez la mira prestation pusaibla quellas uetas en mincia sa si unda loce quellas jain en sa sez fech bain ad Orlik. Mo el vegn ad esser scorrec e un pau pi fech el focus in una situazion magari un pau et complicada.
0: Ad eva ge propi e de musa quel ei propi in ver rec che bumo sto casualitate voni non a Molnis uon esi propi bustau de surudie, bustau de surveze lentira critica in vir Armon Orlik magari scizum vignus titulaus scol mender rec della historia cun rijun.
1: Ja, la propi stuiu maguna in cines linges grasses, pauk positives. Io sai d'Anton Carmon, Orlik gauza bodina persequitau, cio che vignus cret, evitau in pauete las medias. E la sigir bugius in sesiun perfecta, absoluta mai in boa. La fiasta cantonale Bernese, per exemple, ha il schizonspiel.

0: Tost in typ Ruasseivel buin canquera os dispet la ischni la gronda tribuna mediala. Modemeun scodet ei la chance de da in risposta, quoi el resgem leunu cal se senta al meier, la qualitat lo suenta quella a el, che vai o propi negin dubi.
1: Andreas, lei non sono per finire a parlare di due plans di due ulteriori grigiuns, Christian Biesch e Josias Müller, c'è ai possibili parati?
0: Diego Dignani osa venien in la luce finale ter quella concurrenza quei osa strusch realistic, mo els han omis du senza ses de spiarder nur de per els già in honur de stia essere quella fiasta de Kilchberg osa culs meiers si sonta du tiaders de la Svizzera Biesch muss d'anton sia meira sa siundala carriera ad elfa frank de meon alviadi al lag de Turic cun in Cines ambizions e ci sa possaival ai biail sport depende d'anton en pau sin cicel fronti drova e magari in tegel kletsch in survenioso budget in kaliber sin lauter Josias Müller quella mo venions un pauke experience mo vala sco gron talen e la de spiarder lidi nur sai popi senza sque gel resgem avessioso bode gertia de meun sie chance quella vin frange un restel seuns a fit.
1: Grazie Andreas Vialant per informazions vesta sil punct final culminant di on de Lucia cul Kilchberg de Meuna Jurdi lang de Turic liber vai punct la soc cul si sont Luciander arriven el arena a se presenten al publicum a la prima ga serius vegni els dus rudans de Rasgim Ludelas och amaza six duals tres vomes di tres wentermes di a cui vegn seran torn la schun Dati lu la gronda luce finale per Irui, il gron Victor.
2: RTL. Novità e distorges dal sport per vus.
1: Cica qua vegna ad essere cica triunfesce che ti rerti a venisse capesce ad udiei de meon a sera dentro la ciunda la sis qui anum sport at actualitat.
3: She's been walking in a straight line. That's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. Il processo de Bondo alla dertiera regionale Malögia declarau innocentes tutte le 100 persone accusate. Tenolle dertiera hai da una gins musemens che ves dau seins per la catastrofe di Ajamnes avon la curdada de Crappa. A scioia adien las persunas accusadas e bo mun cantau de prender masiras. Accusai einstai dus representants del cantun, in geologe extern a dus representants de la Vischnaunca Bregaia. Denter els l'anteriura presidente comunala e consigliera nazionala Anna Giacometti. Tia la curdada de Crappa al 2017 ein 8 persunas mortas. La votazion a Mustè davart al Parc de Giux a Moviment a bo contrafatia la legge. Quai a la dertiera superiura del CDU, Scola Vischnaunca de Mustè a comunicau. Al març veva il sovran approbau al project Serial Centre Fontauna. Als recurrenz han pretendiu che la votazion agi violau al principi de l'unitat de la materia. Per cui che il project ha conteniu il contract de dregi de construcziun ad in emprest. La dertira ad entron giudicau che les demondas seggen material ma incolidiades a vegen la madema fine mira. La hotelleria Grigiuna ha nudau al cercladur bunum insistens a tonta meli per notaziuns. Quai ha in plus de 10% cumpriau con la madema perioda de Jom Vargau, scrive Iufezi per economia a turism del Grigiun. E l'antira svizzera ha dau de pli per notaziuns al cercladur, en tot 1 milions. La Commissione del Consell del Stans per politica de exterior ha per les bilaterales trois. Con un segnal clar, con 9 en contra 3 vuschs ad una abstenzione, ha approbau al pacchetto de contract de la Svizzera con l'Unione Europeica. Quai su entre debattes dels details durant pliers mains. Al pacchetto dels contracts va la fin del mains el Consell del Stans. Tondamai, tocca la prossima.
2: Kurz hinter la 6, la prima fin d'ema de settembre per enceiver bi che nus ascien cum vus, ni vus cun us. A Georgine Janki ascia eun in momenten a musicalmen dati quei hitun austriac zilzon zotionta per enceiver. Falco a seu commissar. Ancevi ben la fin d'ema.

Lo stongiamo per inna alla spagnola che semtiada toccan chi dat la mesa a musicantas e musicants da Rottenbrunnen e in semtiai per lur instrumentale per vus. Ad apropo spagnola, nostra romancia spagnola Gabi Di Gonda e quella caccia lu sera dus dalla caccia grigiurna arver lingias de telefon tecla vossas historias de caccia orteglias, camonnas, astia e esser senza altri empau latin de caccia combinau con salets a vos gevis de musica tut qua in vendelas nov chiorgine anche gidanton. Ciao ciao, ha? Ma anche di quel che ho asciato per venire in tempo a lupalas. Nove.

Meu nome è Lorenz Ragocciander, per il Blair sono il Lenz. Io sono John 45 Jones alla musica da Givauta, sulla prima trompeta. Un certo il dirigente il Mario Kolecker. Els è una degna tenus sulla trompeta da bass. A Tarell avevo un pandreo da suonare in prim tox. So entro la scuola da recruits per la musica militare, veo per la musica da Givauta, durante 15 anni, e sono per la musica da Purs, da Chazzas. E in 1989 la Ines entrata alla musica da Givauta. Già, è qui da titolo, in società. Vici zu einter, è la stata mia femmina. Nu svein insieme in quattro faums cascia a change piedis. Duas feias, la Erika ad la Anina, in ozean in nostra società. Meu toc che io è un collevo in mia regolanza vid la musica da purs chazzas. Don chi date la vid pli, schon pli ca quattro ons bitch. Nu svein con la musica da purs da chazzas, giu locca siam, ava un vancenov ons, de se presentar durant els campionats mundials de Canu a Halifax, Canadà. Tra un triotre, quan se sonó la polca Modrakrev del Janet Gursky, i n'hi ha fet bella regordança. Ble a plager con la Modrakrev de la música de Purs

0: RTL, l'instrumentala.
1: La saira da RTL. Con sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop. Messen semen da nos redaktur de musica, Flavio Thun.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. Il processo de Bondo alla dertiera regionale Malögia declarau innocentes tot las chum persunas accusadas. Ten alla dertiera ai dau na gins musamens qui ves dau seins per la catastrofa gia jamnas avon la curdada de Crappa. A scheia agien las persunas accusadas e bom un cantau de prender masiras. Accusai ein stai dus representants del cantun in geolog extern a dus representants de la Vischnaunca Bregaia. Denter els l'anteriura presidente comunala e consigliera nazionala Anna Giacometti. Tia la curdada de Crappa al 2017 ein 8 persunas mortes. La votaziun a Mustè davart al Parc de Giux a Moviment a bo contrafaccia la legia. Quai alla dertiera superiura de CDU. Scola Vischnaunca de Mustè ha comunicau. Al mars veva il sovran approbau al project Serial Center Fontauna. Als recurrenz han pretendiu che la votaziun agi violau al principi de l'unitat de la materia, per cui che il project ha conteniu il contract de dregi de construcziun ad in emprest. La dertira ha denton giudicau che les demondas seggen materialma incolligiades a vegen la medema fine mira. La hotelleria Grischuna ha nudau al cercladur bunomain 680 meli per notaziuns. Quai ha in plus de 10% cumpriau cu la medema perioda de Jom Vargau, scriva Iufezi per economia a turism del Grischun. E l'antira Svizra ha dau de pli per notaziuns al cercladur, en tot 1 milions. La Commissione del Consiglio del Stanz per Politica de Exterior è per le bilaterali treis. Con un segnale clar, con 9 incontri treis vusts ad una abstenzione, alla approbau al pacchetto de contract della Svizzera con l'Unione Europeica. Quai su entre debattes dels details durant pliers mains. Al pacchetto dels contracts va la fin del mains al Consiglio del Stanz. Tondo mai, tocca la prossima.
0: La saira der RTL. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: RR. Per vus, al puls della musica.
1: Dal sempre vert. Sur il hit. Fin per la scoprida. Usciva ria, scola vita.

0: Da quell'ora de salits de caccia venus udiu als festpänkler cun tag für tag. Spera che vos agies giu gost de quella anciata. Ed io astel schon da la biala buonasera a nies in prim auditur al Gian Schocher de Bondo. Buonasera, Gian.
1: Buonasera.
0: Allu, tot en orden a Bondo? Na,
1: sì.
0: Promontonio esses vos, ne vi?
1: Ah, ma è detto umidà, è detto umidà qua.
0: Ma c'è?
1: Tutti, una volta di Rabondo, si è promontonio e qua non è il femmale.
0: Ok. Gian Schocher, ci le svus per mettere vos saliz per quest'ora di caccia?
1: Al saliz van, comandai io Martina su Vadrain, a quest da Vadrain, gratulare, poi Botinci hanno fatto. E lui ne su, tutta l'ingiadina, e già vi sa tutto questo in cognoscion, e bocca truff, e rivai in ordine, ben frisse sana casa.
0: Fegli buoni auguri, Gian Schocher. Vai su Dio in dettaglio di una preda?
1: E una bella di ci hanno fatto al Sivadrain, ma c'è non sai.
0: Piene gine fotografie, ne gine telefono.
1: Na, na.
0: Se lui può prendere su enter, boh, Gian?
1: Ah, non sa se c'è la fotografia o qua.
0: Ma come sperai non sbagliare?
1: Forza venga un per gli onghi.
0: Boh, ed fosse naturalmente grandioso. Eh? Lui desisti non sbagliando la fotografia?
1: No, lui lascia la fotografia da lavarsi in appena gli onghi.
0: Vuoi tutto raggiungere? Gian Schocher, per salità, tu quels da vedrai, quels che hanno fatto buttina, quels che vuoi divisare in una buona caccia in tutte le ingedine che vuoi conoscere, Linus, Paulino, è chiaro. Gian Schocher, in una bella buonasera, stai bene?
1: Stessa mente, a quella.

0: Il Paulin nuet cla con Engiadina, Singevista, Gian Schocher da Promontonio. El è un prim che va in concorrenza per il Radio DAB che mincia. Mincia la persona che telefonesce questa sera ha la chance di godinare in Radio DAB. Alla fine dell'emissione ti leo la sorte ad inca ai osa si culm zot zu gestrisch. Il Christian Bruder. Ciao Christian, buonasera, benvenuti.
1: Ciao Gabi, buonasera.
0: Luca, vesi io?
1: Oh, mia caul.
0: Also, oggi mi usava mio auto 32 gradi.
1: Ecco, è buon normale.
0: Bain de Sturm. E bain de Sturm.
1: Ma dopo il vacanza, sono un po' per la caccia. Perché non fa? Il Ligistone è che è il giorno dopo.
0: Scogliendo la sbocciatera. Christian, ne ho vanno salizi, dati, hai dato preda alla regione di Castrisch?
1: Già, ha dato un po' preda. Un collega si stanno bene alla cavra che morge d'occhions. A tre collega in taud de doccia, dicevo, quei tondi, due giri, quei bu mal.
0: Io le sedi.
1: C'è un saio, quei è bu. Ci tia di una clic.
0: Ad autos buc. Christian, neo van al salizzo.
1: Ah, il salizzo van in grada. O si ter Hugo, camenice su fra, a Siedonna. Allora, Roberto de Marian, che Thomas Aglion. A Dirino al Isidore Kistrisch, forse auto c'è Beni Simeon, se scolese, forse auto forse è bu. Allora Marco e Claudia, nostro patrons della Teglia, allora un inzi, la Val Puntelles, alla famiglia Tomasetti, il Basilio, l'Andri, alla Gianna. Naturalmente è un buon bridà alla tatta che giù compiù un l'Ester. Come era un
0: tic. Let's have a domanda in tic della bua banaglia, forse?
1: No, io non mi preoccupo.
0: Oh, gli è ben bien.
1: Non mi preoccupo, con due soldi.
0: Sono bien. Qua da puspa in una nuova generazione che c'è due, spissionai.
1: E per non vedere gli usuri della giù le cacce.
0: Ossa, a premstu non sono ben furtema, cioè dati nuot.
1: E lei dati domenica in ben furtema.
0: Super. Christian.
1: Allora, siamo come gli smaloni scuodini, non è
0: vero? Ebba, la grande fiesta dei maloni, non è vero?
1: Di fatto lo festino, se ti ruegni si nega.
0: Qua è quella fiesta dei maloni?
1: Sai, è un buco. Oh, okay. Dove siamo?
0: Also, si lusto, onde lo ha gestrisci?
1: Si lusta, si gelo, e poi sei zavierto, qua è di vero.
0: Qua sei zavierto, qua figlio non si giù dentro noi. Christian, noi venessimo già a musica.
1: Musica. In bocca moglie da de Matteo.
0: A cavo fides vos gran plegé a fit bialla o tine bialla buona sera Christian. A vera mai vina von buona caccia a bo da si. Tot ven bien.
1: Na, ve cupido vos. Metta vos.
0: A sei a plaia mi. Stai bain. Christian, buona notte. Stai bain.
1: Ciao, buona notte.

0: E sper fa musica vegn el probabile ad esser a caccia puspei questa ton al Matiu. Nus vein udiu siu gran hit Buc Camuch. Bumo durant la caccia queit quella canzun vai fich schiock, fich svens, a vegna dina giuvisada. Nu loci cien, ben vengia ciun trenda la numera de telefon per nostra liz de caccia. Adevai al telefon ossa ina giufna matta de Dardez e la a Indijons. Ciao Larissa Caprez.
1: Ciao.
0: Hallo Larissa. Vo a ci vola sti salida? Io creo che ci ca facciot butin.
1: Es Larissa Caprez de Dardez e les gratulare mes bab che ha ot lupeta in bov de cervi.
0: As un priuo de do quai. As un priuo. Larissa, has visto il buof de il cerviot in Cesar has dit, ne ve?
1: Ai.
0: Allora, has ve, has vi well?
1: Ai, avans que ci sen in scola.
0: Oh, che bi, has du plaje?
1: Ai.
0: John? Has lu dain am brechadel bab? Has dain a branclada?
1: E non amo visse mes bab.
0: Oh, has vi mo il cervi del bab, bo? Ok. Ti Larissa. Es el bab turna pus pa chacha, sün chamona.
1: Ai.
0: Ah, per quai. Ok. E cei cei te vi Jesus del bab forse tait la losa RTR at au de tai ti avus. Che dice se del?
1: Te mangiare in una china. E di mai el vin.
0: Bravo. Io credo che bab sa schon co jeder fa, ha? Ti Larissa, quant es bab num?
1: Jan Pitschen Caprez.
0: Jan Pitschen, quel salitz ein per Jan Pitschen Caprez, ca eis in Cemona, a gauda speranza in a buona china con in bia Miguel Vin. Larissa, ti has aggevijau musica per tes bab?
1: Hai. Mia mia Montogno.
0: Quella es pronta per te. Ciao Larissa, buonanotte.
1: Grazie, Fitch.
0: Ciao, ciao, dorma bene, stai bene.

0: Con quella canzone poi on Pichon Cabrez si si entiamona buono ma invece in Larmin sin veste per quello che sia figlia la Larissa Cabrez a gratulare del per suo cerf de sis ad al telefono de dosa aio non sma in diretta ma in a sonder bia miez al vic e gli alpina benveni Benny Sonder
1: e gli alpina.
0: Benny?
2: Benny? Nee, sono qua.
0: Ti sto parlando sul telefono, poi sul radio.
2: Certo.
0: Allora, grazie. Benny, ragione, come si ha la velustraia degli Alpini questa sera?
2: Ma, degna scobel. Con il decoro, tutto il tavolo di ciaccia. E c'è da sapere in compi, e anche ora in post. Tutto in ordine.
0: Tutto in ordine. Adesso si vede celebrare, Benny Setz va a buon caccia, aber ti a tutina in una certa arda tutina in te che ti occor.
2: E che le usce, io non so se lo qua in Zadina è in arda mind, non so se sei, e da caccia. A conze, per seguire questa idea, la chiusa.
0: Precis. A questa sera, a Zebiarska, si fa viva questa sera sin in preda? Bene in qualin?
2: E in tuo caso, noi siamo in una preda speciale, che è il Sandro de Marmolz, che faccio in book Re, scusate, oh, Sandro Manx,
0: in Re e in Gavriel.
2: Il creicere, se ne usa per la... Oh.
0: Probabile se ne ho a tela RTR.
2: E a tela per Franca, se non Franca. Avrivo il infadeglio da Cataur, non ce l'è da ciaccia, che le la Valchons crea.
0: Prima. Bene, noi venessimo ciao musica. Io credo che se ti metti su suo proprio de Daul, Fegge de Daul. Lu conten els omens e aun ensemen cul radio ils dodisch brigans.
2: Grazie.
0: A tut quella biala compagnia lau el alpina in cordial salido del studio RTR. Fie flott in viva a schei bain con vus. In a biala sera Benny Sonder, grazie.
2: Grazie, grazie a te. Grazie.

0: Els dudes brigants al cor viril se l'ouv divijau questa sera de Bonnie de Benny Sonder che ha salidau tot quels che ein egli alpina ose Alessandro De Marmas al Silvio Seiler divijat tot bien. Ad al telefon aio ossa agli Anton Pinoche che telefonesce a nus dalla Acla Subrail si l'acla dels Gotlis. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Cosa hai la?
1: Ma no, è una bellezza. Qui è una bellezza. Blair Massabes. Noi ho dato la sera, noi ho dato la cimona, ce si vuole fare.
0: Ma c'è?
1: Ai, è una bellezza.
0: Allora?
1: E gratulare a mio figlio, Balzer. Quella si è attaccata a sera, una vaccia di cervi. Armon Gortli, e sera, una vaccia di cervi. E Alice gratulare a tutti e due. Una bellezza. È una gusto per tutti e due. In più, le salutare a Mora Maladers, a Monica e a Sara e a Adi con i fans e con noi a super. Questo qua ce li va a dire.
0: Eva, Anton, se bocca c'è dura tutina, quella passione per la caccia, quella arda, a giferm che voi stai venisse di una sincamona a quei temps?
1: Ma è un quinto fino a ci comincia la... finché dis la posso, stune qui anche. E venir con ella ciaccia, venne la buon'ora, venne sera, e poi dice non pazzolo di cimon, di far riantare, far ciai, in bellezza.
0: E ci affascinesce proprio di quella, della caccia?
1: Ma affascinesce queste plus robe, so, l'atmosfera, la vita di cimon, la cordialità, questo fa bene l'arma, ci può dire un po' da vento, e dice, ne ha ciotter, e qua parla, ma è plagio qua.
0: A voi godis qua. Anton, voi salidais tutto quel che ne è in con voi, e voi salidais eba Skodic a Jarmon, ad Albalzer, a noi sven priu musica, che fa buona luna, graubünda. In abbiamo la sera, Anton. Tutto bene, stai bene. Good evening, buona. Adia.

0: Tutti, caos in undas romances, il salit da caccia, costal gia vist, d'Anton Pinoche, nus vignintir quel moment, de gli avom mietz di che cajuna adina in una certa tensione, che ho al studio a bre alle lingue di telefono quels che hai in casa.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Gia, dozza iaccien stricker de mustair telefonau per annunciare la preda de siu giender al Bruno Cianet che ha sitau ieri in vacca ciarva alle 6:30 della sera sil 10 radun. E naturalmein, ha esistau de fare transport.
2: E loro è de stat da dir, hai loro per davo, loro naturalmente ci hanno genito da pur o intorno alla zotta alla cif nostra figlia il telefono, ci è finito da dir per davo e a dirà loro vai da lunch perché ci hanno esernizio in questo desero d'onti, loro camminiamo fino con l'auto fino a Telecamona con la bestia e loro per si cerve qua intorno la roba della scrittura ci vuole tutta la burocrazia ci vuole per slupetare o per dare odo o per mosare la bestia e loro è una news loro vera tarde è arrivato solo una nuova ciò qua con tutto
3: però in te che giunto fa fiesta vai solo giù
2: ma veramente no qua non è giù questo non loro più fa ma faranno loro più che glielo mangiano le sliongie il salsiccio
0: Che fosse uno spuspetto alle sligionge. Se la ciarva a lui è portato, oggi andiamo a un fitch, clitch, al Bruno Cianet. E oggi è il mazzle con ella perché la carne stetti freschia, tocca la inza controllau ella. Basta, a sciai tu now, oggi vuoi mezzdì.
1: La preda.
0: Ja, nu slen e angrazia per tutte le fotografie che vus, der Matisse, a weiss der Mess, la galleria de RTR, quella vegn minche di pi a pi biala, pi a pi pleina, a demaun a las 10:30 a weiss lu puspei annunzia la preda. Ad ossa, altro vau in tec pazienzia. Otto Quadroni, Deftan. Ciao Otto. Buonasera.
4: Buonasera, Gabi.
0: Tode nuerden. Montaniala sei un bo down, ve?
4: No, mo briccia, no.
0: Qua è un temps.
4: Sì, in città.
0: Otto, racconta, a chi volesti salidare, ci hai dati speciali?
4: Ma, per tutte le mie due colleghe, io ne porti a Nicola Cantieni, poi sono andato in Vatta, nel studio dove Vatta, ti lavoro per vedere la radio. A qua se si salidare, in tante praia non vanno fatte un ingegno, ma qua non allora sono, io gli fa pazienza.
0: Ma son, vuoi da un temps?
4: Ma... In buona China vanno fatti. Ai, cosa?
0: E c'è hai da otto?
4: Ho dato un risotto ai funghi con l'oganeghetti, i dimpa tocchetti, verdura. E le pa verdure vanno fatte ostinate.
0: E del vino?
4: Il vino, naturalmente, ci vuole il vino. Il vino.
0: Per cucinare o per migliare?
4: Per cucinare e per viver, sono giusto.
0: Exact. Otto, noi svenziamo ciao als Jauers, col Cemuac Eremit. Spero che voi tutti abbia spiegato in Cemona e che la caccia mondi ben vina von. In Carcelit, stai ben, Otto. Biala sera.
4: Tutti questi che non sono la mamma, dimmi un po' di lufo, ma tutti.
0: Già, per stisa, se ho detto, mi è esperta a dire. In biala sera.
4: Non fanno i problemi.
0: Buona notte.
4: Ciao, ciao. Ciao, Valin. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, Gabi. Azzurri,

0: Il Siauer, Sarno ed Aldo Culciamuc, Eremit, per caso che vous les divisà quella in autre di Quacau e RTR con l'ora da gratulazione. L'ora da gratulazione, si girbo. L'ora da salista, caccia. Ah, bica vous stais con us, esce magari in pleit stort. Vigne o, al Hugo Kamenisch, aioso con mais in linge. Buonasera, Hugo.
1: Hallo, Gabi, saluti.
2: Devi già tu bien te capisci, mi nonna, dentro sta seconda, poi il mazzigir. Adesso salidamo un fracco, li sto sicchio, grazie a te, che la gioia la pede, mi sicchio tre giri con me, salidamo mia donna, a lui il ciorle si sorsaita, forse è una faglia esperimento, un ervin, forse buon quasera, perché qua altri si gira, se lo mettere avanti. A shock tutti i colleghi, da caccia a da birna da maneva che ho conosco.
0: Grandius. Musica del Cranberries, io credo che Hugo è un tic fan del Cranberries, eh?
2: Beh.
0: Grandius. Buona scelta.
2: Grazie, Fei.
0: Gudì, Cassine, vea. Toi, toi, toi, in bocca al lupo, buona caccia. Ciao,
2: grazie,
0: ciao.
2: Fei. Ciao, Gabi.
0: Ciao,
2: ciao. Ciao.

0: bocca, menisch. Vus cartis, bo. Aber in primis stas io da la buonasera a Mario De Vones, che telefonesce a nus del Smellens. Buonasera, Mario.
1: Buonasera, Gabi, ciao.
0: Buonasera. Ti, Mario, creies, bo. Perché qualche cosa stas io forse di in spagnol. Hemos recibido un mensaje de Puebla, México. Has capito, quoi?
1: Yeah, yeah. Blessed legs da Mexico.
0: Nos ven surviniu saludos desde México. Els envidet la nus gest osa en quei moment Diego Luna Momox. Un abrazo desde Cur en Suiza. Fa plaisir que ita la nus a México, bo.
1: Ok, ta flotta, ob, internazional.
0: Grandius, fa plaisir. Abruzza na vostir Mario De Vones. Requenta, c'è capeta che si sils melens.
1: Ja, ko capete giù di tot. Noi svegliamo la nostra cattedra Ramona, ciò, giù clì da far giù una cerva, Adelio, che sei in ciò da Capriol, al Mischino, Sebastian Plan giù Favogni, era un rebook. Sì, la sera, la sera, gratulare a Sandro, si ci rebook, a giù vi giù da tutta una bella ciaccia.
0: Grandius.
1: A galdere la bella ora.
0: Fegbi. Laura, ebba. Buon mai per anche altre scorte se t-shirt a caccia.
1: Ma è una calera spavante, se quelle da nas.
0: Nevi.
1: Abbas. Io la bagna mi dare, in sicurezza.
0: Non sperai, non sperai. Mario, io vai sentiamo musica, ti has divisato Göschana Airolo. Aber specie, io vai buon periodo della stubete gang, di anteren. La stubete. Lei mi rasce o vegna il tirella. Stu. Göschana Airolo, hast du dir wie schauen, ne? Das stubete Gang, wes ja aus in der Gade am Flau, kun Göschana Airolo. Voilà, kau venia ni. Un grazie al fich, Mario.
1: Era te.
0: Wiener von im Bucket, luf, buona caccia, a tocca in altra sera.
1: Ciao, ciao.
0: Stai bene.

0: Quei che ho stato gusciana ai rolo della stubata gang nias de vos gevis de musica e sto mal per tutti quelli che non vide telefonà a nus de maun vainus puspai ils salids de caccia de mauna sera lu con Angela Henry la tua cina e la salegra jetz hai odia vus di la salegra lusa de tre la sort also en prima linea lesio ingrazia a vus per quella curatoriale per quels bial salids per vos buons auguris per tons gevis a per Esser della partita, ad osa astiau esser di alla de fortuna, bo idea ci chio prende loca. Al Gian Schocher de Prontomogno, al Gian Schocher de Promontogno. Cordiale gratulazione, Gian Schocher, vous servenis il radio DAB direttissima. Sper bondo, bia plage con nias radio e quei fossi John Stau de Gabi de Gonde per questa sera. Bujen, bujen, in altre gade puspei, co vuol di, domenica sera son dio puspei, con vus, adios allegra, sco in a fon. In a biala buona sera, in bocca a luf e toccan la prossima.
1: Per vus, al puls della ghiaccia.